Partenopene, e quanto groove ci dà anche semplicemente il sillabare così un pezzo. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, anche loro al Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. 2:13 Z di notte, che per i prossimi minuti è affidato a Francesco Gabbani. Summer Funk.

Bomber, altro artista da tenere d'occhio. Poi spesso capita di utilizzare l'espressione emergente, no? Perché poi questo è, e c'è da dire che insomma sta emergendo effettivamente molto bene a dispetto del nome, no? Cioè Somber è questo gioco di parole che ho utilizzato prendendo la parola in inglese somber, esattamente pronunciata così, che però vuol dire cupo, triste, e lui insomma questa vena malinconica è riuscito a inserirla molto bene all'interno delle sue canzoni. 2:20 Z di notte, anche il momento di Anna, e questa è la sua White Girl Wasted.

Wild Girl Wasted. Anna, quanto tempo è passato da quel bando che ne ha decrittato il successo e poi per un effetto abbastanza strano è come se lei avesse ancora quell'età lì, in realtà qualche annetto è passata. Brava Anna, faccia nuvola, sempre qui su Radio Z.

0: slow down, puppy. One, two,
1: cha-cha-cha. Madonna Maluma e questa Medellin che ci ha riportati così al 2019, anche con la fantasia, diciamo, dall'altra parte dell'oceano, grazie a Maluma, che è proprio di quelle parti. 2:31, siete sempre qui con Z di Notte, e c'è il 335 30 10 25, che è sempre attivo ovviamente per i tanti amici, soprattutto quelli svegli a quest'ora per qualunque ragione, quindi tra poco anche un po' di voi. E intanto arriva il pezzo nuovo di Ele A qui su Z. Non è divertente. Divertente, ma non è divertente.

Ele A e la sua non è divertente. Beh, lo ripeto per i più distratti, visto che ve l'ho raccontato l'altro giorno, sai, quelle piccole curiosità che ruotano intorno ad un artista, che lei suonava il violoncello. Fa sempre un po' di contrasto, no? Questa cosa tra un strumento molto molto tradizionale e uno stile che magari è, come dire, molto più attuale. Baby K, Tuca Macarena.

0: Training season di Dua Lipa qui su Radio Z, 2:40 della notte, e tra poco di nuovo tutti qui su Radio Z.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Ancora una manciata di minuti di cammino prima di arrivare alle 3, voi sempre connessi con Radio Z, magari con la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, magari con la nostra app da chissà quale parte del mondo, beh fosse Cologno Monzese magari qui a 50 metri, oppure dall'altra parte davvero dove giorno inoltrato, e allora scaricatela alla nostra app RTL 102.5 Play. Ed è tempo subito per Splinter Cell, il pezzo è quello di Jimmy Neyro, qui su Radio Z.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

Brasil, Far West, Splinter Cell di Jimmy Neyro. Allora cito Davide Guerra, che questa sera, però dopo la canzone di Gaia, aveva parlato di italiano-brasilianità e anche qui, come dire, il campionato più o meno è lo stesso. Dai, 2.43 qui su Radio Z, arrivano Bob Sinclair e Kesa. Questa è I Can't Wait.

Big Bang di Emischilla su Radio Z 2:49 di martedì, voi al 335 30 10 25. C'è chi dice questo, allora Claudio, ciao Radio Z, ciao Alex, pulizie post preparazione torta notturna e il tutto mentre ascolto Radio Z dalla TV, grazie per il supporto. Allora, questa cosa delle torte è una cosa che abbiamo già raccontato, ci torneremo, ecco, sulle torte notturne. Dai, intanto godiamoci Emma e Fabri Fibra.

Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra. Emma Schilla poteva essere questa specie di crasi, dai, alle 2.53 come sempre con Z di notte. Allora, ci sono altri amici che sono impegnati in cose, diciamo, insolite per l'orario, ecco. Dopodiché, visto che poco fa raccontavamo il messaggio di un amico nel post preparazione torta, o poi magari veramente a un impegno o degli impegni, diciamo, delle ricorrenze nei prossimi giorni, o comunque tutto il diritto, visto che, insomma, devo dire, la vita è vostra, e una fetta di torta è gradita.

0: Baciami, baciami di Fulminacci, secondo me potrebbe appartenere ad una categoria che mi invento ora, cioè canzoni che sono già uscite ma potrebbero essere ripubblicate giusto dopo 3-4 anni come in questo caso, e avrebbero comunque lo stesso effetto piacevole che ci hanno già dato in precedenza. Beh, chissà, anche domani tanto effetto piacevole almeno per 3 ore, visto che ci risentiremo a partire dalla mezzanotte. Godetevi quello che rimane di questa notte. Ed è tutto da Alex Morelli, baci, ciao.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Raga, stiamo per cambiare il gioco. Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Fedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendi

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fame. Però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Le sei in punto, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
4: Eccoci, buongiorno, martedì 14 luglio, sei in punto del mattino, apriamo questa nuova giornata, questa nuova mattinata sempre insieme a noi, Tony Sica!
1: Buongiorno, buongiorno Stefania Iodice, mi sembrava quasi l'inizio di Totò Sapore, la magica storia della pizza.
4: Mamma mia!
1: Stamattina siamo stati seguiti anche da un gabbiano, segnaliamo questo.
4: Sì, sì, sì, è il nostro più uno in questa mattinata, a breve entrerà in studio, si sta preparando gli argomenti, abbiamo anche sentito mentre discuteva con i suoi colleghi.
1: Invocava gli amici. È il nuovo scenario che vedete anche al 266 del digitale terrestre. Tra l'altro, se siete curiosi, oltre di vedere le nostre facce, c'è una nuova
4: scenografia. Ecco, siamo in periodo di sperimentazione. L'estate a volte serve a quello, no? A sperimentare cose a livello lavorativo, cose anche a livello sentimentale. C'è chi sperimenta relazioni extraconiugali.
1: Sempre là si ritorna, sempre là si arriva. Adesso c'è Madame invece, partiamo così.

0: Mamma non mamma, madama, le 6:04 e potrebbe rientrare anche questa sperimentazione, cioè quel affidarsi al fato per trovare anche una nuova guida in quest'estate.
1: Ecco, affidiamoci al fato ma anche alla musica. Annalisa, canzone estiva. Quando

0: quello che vorrei fare anche io. Piango sulla Lambo, piangere su una bella Lambo. In quanto partita IVA, penso di essere in buona compagnia a piangere in questo periodo. A piangere su una Lambo, penso che sia una leggera, una piccola nicchia. Ecco, Antonio.
1: Aspetta, sto trattenendo il respiro per il singhiozzo. Vediamo se va meglio.
0: Quindi non hai seguito niente del discorso anche così
1: no, ero...
0: sociale, accurato che ho fatto.
1: Sì, vabbè, fa ridere che uno parla solo quando poi la cosa tocca a lui. Questo è un po' il problema sociale, diciamo, che
0: ma
1: secondo
0: no,
1: me
0: lo so che funzionano male per tutti le cose.
1: Nessuno può sorridere purtroppo in questo periodo.
0: Sì, sì, certo, tra partita IVA e dipendenti le situazioni non sono mai felici. Ma comunque, viaggiamo per il mondo con Karol G.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: oggi con Manu Chao, viaggiando in giro per il mondo anche con il loro videoclip, e viaggiamo per il mondo anche con i vostri messaggi.
1: Un saluto a Mirko che ci scrive al 335 3010 25. Buongiorno alla coppia radiofonica più bella, dai!
0: Grazie, grazie Mirko. Noemi, Vito Salamanca. Sì.

0: Non so se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Che personalità, 22 Simba con Ercomi, il girasole alle 6:21 del mattino su Radio Z, quando è arrivato il momento di ricordare date importanti.
2: Esatto, segnatevi questa, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Futurist Live. Quest'anno la lineup è super.
1: Allora parto subito con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, Id Colors, Gaia.
2: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima, eh? Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Settembre, Merken Cremont.
1: E ancora la combo di H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba per l'appunto, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro.
2: I biglietti per Futurist Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, quindi acchiappatelo così, eh? Avete la possibilità di farlo. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
1: Noi l'abbiamo detto, eh. A proposito di Rari dal Tacco, lo ascoltiamo adesso con Dal Tacco.

0: Rari del tacco, dal tacco alle 6:25 qui su Radio Z. Buongiorno Z, come sempre Stefania Iodice e Tony Sica.
1: E come sempre voi protagonisti di questo spazio al 335 30 10 25 con i vostri messaggi di saluti e i vostri messaggi anche un po' di lamentela, perché sì, sono appena le 6:25 sì. E già fa caldo.
0: Sì, che oggi si percepisce, c'era una certa cappa nel cielo,
1: no,
0: come si dice.
1: Tranquillizziamoli, perché tanto la giornata indicata da Bollino Rosso è quella, è domani. Oggi siamo tranquilli.
0: Quindi godetevi oggi, perché domani andrà peggio. Ma sicuramente li consolerà questo, questo messaggio.

ma senza morire. È una rosa senza spine, fa energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non

non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Nel Golfo è di nuovo guerra. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dato seguito alle minacce. Il comando generale americano ha avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran dopo che il Tycoon ha notificato formalmente al Congresso l'inizio delle ostilità. Un'azione militare coerente con la mia responsabilità di proteggere gli interessi degli Stati Uniti, ha sottolineato il capo della Casa Bianca. La coalizione dei volenterosi ha prodotto un accordo tra Unione Europea e Regno Unito che include Londra nel prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi di euro. La riunione dei 9 paesi, Italia compresa, aveva come finalità quella di sviluppare capacità antimissile e balistico per la sicurezza di Kiev e dell'Europa. Secondo il Cremlino, l'Europa così fomenta la guerra. Infine il calcio e mondiale, è arrivato il momento delle semifinali. Si comincia stasera con la sfida tra Francia e Spagna. Domani invece si affronta Argentina e Inghilterra, entrambe alle 21. È tutto, adesso linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì ancora molto molto calda su tutta la nostra penisola, le temperature massime elevate in diverse località da nord a sud anche delle isole maggiori saranno abbondantemente oltre i 35-36 gradi e con anche alto livello di umidità. Per il resto tempo per lo più asciutto ed assolato, ma Alpi e Prealpi centro-orientali risentiranno di locali note instabili. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla nostra app Trebimeteo.

0: Mahmood alle 6:39 del mattino con Tonisi che Stefania Iodice.
1: Abbiamo ascoltato soldi, quelli che ci auguriamo anche per quest'estate. Prima però pubblicità.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Sei e 41, sempre qui in diretta con voi che continuate per fortuna a scriverci, salutarci, farci complimenti, dirci la vostra al 335 30 10 25.
0: Ma mai un gesto, una dimostrazione pratica però, cioè ci fate complimenti, dimostrazioni di affetto teoriche, però poi mancano i fatti.
1: Però quelle non passano dal 335, no?
0: No, passano in via Virginia Orsini 8, diciamo. Le dimostrazioni di affetto, quelle pratiche, croccanti soprattutto, a volte anche profumate.
1: Perché no? Perché no, io mi unisco alla speranza.
4: Let's go. Sounds good.

0: take them back to the blog era one time.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door, alle 6:44 del mattino. Direi, se sei d'accordo,
2: sì,
1: di restare ancora un po' nel panorama internazionale della musica.
2: Certo, perché c'è un grande ritorno che dobbiamo annunciare, che ha sconvolto tutti.
1: La nostra Riri Rihanna, ne parliamo tra poco.
3: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Capo Plaza, resta ancora un po' alle 6:50 del mattino. Quello che vorremmo dire in realtà a Rihanna, dopo averla rivista dopo un bel po' di tempo, è assenza di circa 2 anni per quanto riguarda i live.
1: Sì, esatto, esibizione dal vivo 2 anni, un suo tour mondiale, pensa un po', risale invece a 8 anni fa.
0: Sì, manca da un po', però vociferano, cioè si girano voci sulla possibile sul suo possibile ritorno in scena, ce l'auguriamo. Nel frattempo però un assaggino ce l'ha dato, e dobbiamo ringraziare per questo Jay-Z, perché durante un suo concerto in quel di New York lei all'improvviso si è presentata sul palco.
1: Vabbè, la data era importante, erano 30 anni di carriera di Jay-Z, quindi lei ha detto vabbè, faccio sto sforzo.
0: Festeggiamo.

0: C'è Anna con White Girl Wasted alle 6.54 qui su Radio Z. Buongiorno Z.
1: Vabbè, comunque durante questo concerto di Jay-Z in quel di New York, anche un'Anna io ce l'avrei vista bene, perché comunque c'erano tanti nomi della sfera hip hop, vero, internazionale, che ha fatto la storia.
0: Però sappiamo che lei ormai di riconoscimenti internazionali ne ha avuti, poteva essere un bel momento.
1: Vabbè, per i prossimi 30 anni,
0: un suggerimento per Jay-Z.

0: Benge Fede, dove e quando ci chiedono loro? Allora rispondiamo subito. Ora, qui su Radio Z, c'è il Buongiorno Z fino alle 9, anche in questo martedì 14 luglio.
1: Il dove è il 266 ovunque. Del digitale, sì. Terrestre, per esempio, tanto per
0: ma
1: dirne
0: anche
1: una.
0: Anche sulla nostra app RTL 105 Play, per dirne un'altra.
1: Poi non è che ve le diciamo tutte, cioè scopritele un po' alla volta con noi, ma soprattutto restate qui perché sta per iniziare la seconda ora insieme.
0: Allora, vamos, pronti?
2: Lasciate un punto.

0: Gabri Ponte, Jovanotti alle 7:04 minuti, grande energia con il mio DNA, con il tuo DNA che si fondono
1: e fanno il buongiorno Z.
0: Sì, proprio così.
1: È il nostro figlioletto, possiamo dire, di cui siamo tanto fieri per i progressi che fa, anche grazie alla vostra partecipazione al 335 30 10 25.

0: Sfera Basta con un Quevo Cupido alle 7:11 del mattino. Si sa che colpisce soprattutto in questo periodo d'estate, senza badare a chi magari è già impegnato, sposato. Cioè, lui Cupido va, butta la freccia, ando coio coio, si dice alle nostre parti.
1: Beh, Cupido però protegge, tutela l'amore. Io penso che sia più Eros che interviene nel periodo estivo.
0: E ci sbanda, dice, sì, ci fa sbandare, sì, un quindi, pochino.
1: Quindi non confondete le due cose.
0: Vabbè, non lo so, se c'è questa distinzione netta.
1: Comunque arriva Partenope con Merck & Cremont, Serena Brancale.

0: Voglia di festa in questo martedì 14 luglio, ma mi fanno impazzire quelle lucine che si vedono nel video.
1: Bellissime.
0: C'hanno un po' tutti i locali all'aperto che fanno proprio estate.
1: Sì,
0: capito?
1: A me non so perché poi ricordano nello specifico un posto, una,

0: Irama Galassia, alle 7:21 del mattino su Radio Z. Buongiorno ancora a tutti quanti voi, a coloro che si stanno collegando soltanto adesso, maledetti, noi siamo voi dalle 6.
1: Ma magari loro stanno in giro dalle 4, mo si stanno rilassando accendendo Radio Z. L'importante è che siete arrivati. Tra poco ci facciamo anche una bella e succosa carrellata di queste che sono le attività estive.
0: Perché ci siamo chiesti, ma gli sportivi professionisti cosa fanno quando non lavorano? Che tipo di attività? Ma non è

0: Elea non è divertente, no cara mia, è molto molto divertente invece quello che fanno gli sportivi, tipo quando non guidano le macchine di Formula 1.
1: Uno dirà vabbè, stanno così svaccate sul divano a non fare niente. No, ad esempio Lewis Hamilton sceglie di surfare e lo fa anche in maniera abbastanza bene,
0: sì?
1: Mi sembra.
0: Sì, c'è un video, c'è un reperto?
1: C'è un video che sta girando, non casca mai dalla tavola.
0: Andrò a indagare, adesso Elettra Lamborghini.

0: DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You alle 7.30 del mattino, ma soprattutto permetteteci di ricordare un appuntamento importante, quello che ci vede insieme mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.
1: Eh sì, perché ritorna il Radio Z Future Hits Live 2026.
0: E allora la domanda è: quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 105 Play e fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza.
1: Mi raccomando, ci vediamo mercoledì 2 settembre, potete prendere il vostro biglietto su ticketone.it.
0: Vedremo anche lui su quel palco, Jimmy Neyro.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si sa.

0: Carousel di Jimmy Nairo alle 7.33 del mattino. Ci sono dei malandrini, devo dire, all'ascolto di Radio Z.
1: Buongiorno Tony e Stefania, sarà il caldo, sarà l'aria del mare. Per un attimo ho incominciato a fare lo stupido con una ragazza. Per fortuna mi sono ripreso subito, ricordando a me stesso che sono fidanzato.
0: Lo vedi quello che dicevo prima, Cupido, Eros, rincoglionimento forse la parola chiave.
1: Più che altro chiedo, ma come hai fatto a ricordarti? Perché a me sfugge sempre quest'ultima parte.

0: Fedez, Robert Miles con Bimbi per strada alle 7.39 del mattino. Bimbi per strada magari sia giocare adulti in auto per andare al lavoro.
1: Fateci sapere tutto al 335 30 10 25. Adesso pubblicità.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
5: Prezzemolo, cosa ti aspetta quest'estate a Gardaland?
6: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
5: Minecraft?
6: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
1: Si continua con il Buongiorno Zeta, sempre in compagnia di Stefania Iodice e Tony Sica.
0: Confermo, è vero, ci siamo sempre noi, non ci sono cartonati, sostituti, niente, ce la caviamo noi. Ci pensiamo noi a farvi compagnia fino alle 9.
1: Ne approfittiamo per salutare anche Marzia e Laura, direzione lavoro, se ne vanno in banca, quindi nel caso servono mutui o altro noi ci rivolgiamo a voi, giusto?
0: Tu dici che quel tipo di lavoro che fanno in banca, no? Perché a volte le persone vanno in banca anche col viso coperto.
1: No, quella è un'altra logica,
0: attività,
1: diciamo.
0: Un'altra attività.
1: Mi auguro che siano dall'altra parte. Comunque, nel caso fateci sapere perché vuole sempre un'amica in banca, diciamo la verità.
0: Di un certo livello. Noi adesso c'è Artie 5.

0: Party 5 Swag Music alle 7:44. Attenzione, attenzione, perché c'è chi dice che già lavoro da due ore, che se non ci fossimo stati noi si sarebbe licenziato.
1: Dichiarazioni importanti, questa cosa ci responsabilizza ancora di più, ci fa capire quanto sia importante farvi compagnia la mattina, ma visto che abbiamo una responsabilità, dobbiamo anche dare delle alternative.
0: Assolutamente sì, tra poco ti diamo il lavoro giusto per te.
2: Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: The Weeknd alle 7.51 siamo partiti da questo nostro ascoltatore che sì. ha detto meno male che ci siete voi che così non mi licenzio.
1: Ma nel caso
0: noi ci abbiamo l'alternativa, sì. certo un po' impegnativa ma secondo me soddisfacente.
1: Vabbè, comunque è una collaborazione con la NASA, cioè se siete di quelli interessati a sperimentare altri pianeti, andare su Marte, sulla Luna, sappiate che la NASA vi dà la possibilità di sperimentare questo in uno spazio di simulazione.
0: Ah, quindi non ci dobbiamo neanche andare realmente.
1: Esatto, il lavoro che dura 12 mesi, le candidature sono aperte, quindi potete farlo già da adesso.
0: How much? Quant'è che mi danno?
1: Mi sto informando al riguardo, sono un attimo in contatto con la NASA, stiamo un attimo, calibrando le cose.
0: Certo, Tony Boy.

0: Ci chiedono maggiori info riguardo questa possibilità di collaborare con la NASA, lavoro che dura un anno. Ricordiamo, 4 posti disponibili, cioè sarete costretti a vivere in spazi molto stretti, sarete messi alla prova e monitorati, ovviamente.
1: Infatti a chi dice sto preparando le valigie, non le preparare perché mi sa che non ci vanno nel posto dove vi porteranno.
0: Poi andrai lì e dovrai tipo coltivare, coltivando proprio cibo e simulando passeggiate su Marte.
1: Beh,
0: capito?
1: interessante, io aspetto di comunque sapere quanto, più
0: vabbè,
1: che altro
0: sempre a badare i soldi
1: e se non che lavoro a fare,
0: insegui il sogno.
1: Ma certo.

0: Come cose, posti vuoti alle 7:59 del mattino, quelli che non lasciate voi quando sapete che c'è il Buongiorno Z a farvi compagnia fino alle 9.
1: Ma devo dire anche quando sapete che c'è una proposta di lavoro, perché abbiamo detto una mezza cosa, tra l'altro anche complicatissima, o tutti pronti a partire con la NASA.
0: Vabbè, ma è comunque un viaggio con la NASA, secondo me, a prescindere, anche se dovessero mettertela sotto forma di stage, che si sa va per la maggiore, vale tantissimo sul curriculum.
1: Non lo so, per esperienza non accetterò più nulla, occhi chiusi. Che ore?
0: Le 8 in punto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa.

0: Ragazza, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Fabri Fibra con Antidroga ad aprire la nostra terza ora insieme, 8 e 4 del mattino. Buongiorno a tutti quanti voi.
1: Dai, dai, ci siamo pronti ad affrontare anche questa terza ora insieme, quella più intensa, quella che ci porta ormai a metabolizzare anche i 3-4 caffè che abbiamo già preso, no?
0: Tra poco arriverà anche il quinto, il sesto, insomma, la mattinata è lunga. Per fortuna, però, ad alleggerire il tutto c'è la musica con la regina della musica pop.
1: Non è solo un'esclamazione, Madonna!

0: Lazza con la produzione di Tekaji e Ketra, Panico dal 2022, cavolo, sono passati già degli annetti da questo singolo. Alle 8 e 12 del mattino l'abbiamo ritrovato qui su Radio Z.
1: Allora, c'è qualcuno che, parlando di spazio, parlando di Marte, ci fa domande a cui noi non sappiamo rispondere. Per tipo? Questo vi indirizziamo a Red Ronnie più che altro. Che cosa pensate riguardo il fatto che non siamo gli unici esseri viventi?
0: Beh, effettivamente non siamo le persone giuste con le quali parlare di questi argomenti così alti, poi importanti. C'è bisogno di conoscere.
1: Poi secondo me dipende che cosa intende per essere viventi, perché anche un microbo, una cosa, un essere vivente nello spazio sicuramente c'è. Si troverà qualcosa. Comunque affidatevi a esperti su questo.
0: Non quindi... a Tony Sica e Stefania Iovice,
1: no, questo no, ci dispiace.

0: Diva con Bad Bad Bad insieme a Joelier alle 8:15 del mattino. Joelier che ha deciso di fermarsi.
1: Ha detto stavolta lo faccio veramente, mi serve un po' di pauso a me, però ha fatto un ragionamento dicendo ovviamente se esco io ogni tot di tempo

0: più.
1: Ernia, Berlino, 8:22 del mattino. Siamo invece in diretta da Roma, dalla capitale. Noi del Buongiorno Zeta, Toni Sica e Stefania Iodice.
2: Potremmo farlo un giretto però a Berlino, chissà se si sta più freschi o la situazione è la stessa.
1: Andiamo a Berlino, Peppe! Che di sti periodi, insomma, il ricordo è ancora più vivo che mai.
2: Eh sì, perché è passato da poco l'anniversario, 20 anni tondi tondi, e la lacrimuccia però scende ancora perché è ancora bello vivido.
1: Sì, dal nostro ultimo mondiale vinto. Vabbè, ci saranno tempi migliori, si spera.
2: Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni e il loro Canto d'amore ci serve, direi, per affrontare questo martedì 14 luglio.
2: Ma ci serve anche prendere decisioni importanti come Hit the Wall, come canta invece Gracie Abrams qui su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Apriamo con la politica estera. Il presidente americano Trump ha annunciato al Congresso ieri la ripresa della guerra con l'Iran, affermando: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz e non solo. Intanto Teheran ha lanciato missili contro due petroliere degli emigrati, causando un morto. Torniamo in Italia. La cronaca ha confessato l'ex fidanzato della tredicenne Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Il ragazzo ha confermato di aver gettato la vittima dal settimo piano. Il giovane, imputato quindicenne all'epoca del delitto, era stato condannato a 17 anni in primo grado. Ora ha cambiato versione ammettendo le sue responsabilità e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il calcio. Il presidente federale Giovanni Malagò in serata ha affermato che in questi giorni si entra nel vivo per la scelta del commissario tecnico della nazionale. Malagò ha aggiunto che al momento non ci sono decisioni prese, ma che si stanno facendo valutazioni con il direttore tecnico Maldini e il suo braccio destro Leonardo.
0: Meteo Zeta.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì ancora molto molto calda su tutta la nostra penisola, le temperature massime elevate in diverse località da nord a sud anche delle isole maggiori saranno abbondantemente oltre i 35-36 gradi e con anche alto livello di umidità. Per il resto tempo per lo più asciutto ed assolato, ma Alpi e Prealpi centro-orientali risentiranno di locali note instabili. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla nostra app 3B Meteo.

beat spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Life con Nezza, Figli dei Palazzi, alle 8.39 del mattino.
1: Tutto pronto per continuare in questi ultimi 20 minuti del Buongiorno Z, quindi restate qui con noi.
0: Adesso pubblicità.
2: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
1: Allora, facciamo gli auguri a Francesco che ci scrive che finalmente ha ottenuto la sua laurea, perché è tempo anche di sessioni estive, cioè chi fa gli esami, chi si mette la corona d'alloro in testa, comunque un periodo impegnativo, non solo vacanze, insomma.
0: Allora, di Francesco in Francesco andiamo anche dal nostro Cianna.
1: Vero.
0: Facciamo le congratulazioni anche internos al nostro Cianna Mea, dottore bis. Questa è proprio la dimostrazione che ormai la laurea
1: la danno a tutti,
0: la danno,
1: insomma,
0: a chiunque.
1: Vero, vero,
0: però
1: vero.
0: Insomma, ci sembrava doveroso congratularci,
1: quantomeno se ci basiamo sulle ore di diretta, non ce lo saremmo mai aspettati sicuramente,
0: e su quei contenuti che porta in diretta. Vabbè, c'è Tedua.

0: diventare il fiore.
1: Confermiamo quel ritornello, il ritornello di questa canzone è proprio da San Siro, infatti l'hai portata anche lì sul palco per la tua prima volta, caro Tedua. Spettacolo incredibile per coloro che sono stati lì presenti.
2: Spettacolo incredibile che ci sarà anche il 2 settembre all'Arena di Verona. E ultimo ingresso proprio nella lista dei nomi, l'abbiamo saputo ieri ascoltando la sua intervista negli studi di Radio Z, è quello di settembre.
1: E tra l'altro il titolo del nuovo singolo ci riporta in qualche modo anche lì, 2 settembre.

0: Sophie and the Giants con la loro DNA alle 8:50 del mattino. 10 minuti abbiamo a disposizione per darci ancora di più la carica in questo martedì 14 luglio.
1: E credo che dobbiamo anche delle scuse se qualcuno si è offeso. Io non pensavo di dover esplicitare questa banale ironia. Certo che le lauree non le danno a tutti, cara Anna. Scherzavamo perché un nostro collega, un nostro amico, Francesco Cian.
0: E lo prendiamo in giro così, e lui sta al gioco, anzi, l'abbiamo fatto anche pubblicamente sui social, quindi non abbiamo proprio nulla da nascondere.
1: Però permetti di dire, nel dubbio, sorry, scusa, lo sento.
0: Ma sono le parole di Pinguini Tattici Nucleari, te ne stai appropriando.
1: Si sa, si rubacchia un po' di qui, un po' di là.
2: La notte

0: I pinguini tattici nucleari su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice. Vedi che qualcuno che ci ha portato poi dolcini e cose l'abbiamo avuto?
1: Eh sì, rubi sempre le macchinette, le merendine. Hai chiesto almeno come si chiama per ringraziare?
0: No, però è ancora qui, quindi ci sente. Grazie!

0: Prete Palma, Anna Mena che ci chiedono una volta ancora il buongiorno Z. Basta, cioè tre ore abbiamo dato tutto,
1: ma soprattutto basta. Un nome dobbiamo mettere soprattutto anche sopra gli artisti.
0: Vai.
1: Perdonateci,
0: sì.
1: È il nome di Edwin che dobbiamo ringraziare.
0: Una volta ancora, Edwin, grazie per essere stato con noi, per averci regalato gioia. Presenza,
1: sì.
0: non specifichiamo cosa, va bene, però si può pensare male così.
1: A domani, grazie Stefania.
0: A domani, ciao Tony.
2: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 9, buongiorno.
3: Turbo Z.
1: E allora buongiorno, inizia Turbo Z, buon martedì 14 di luglio, non vedevo l'ora di iniziare. Alessandra Vatta, buongiorno.
4: Buongiorno Luigi Provenzani, buongiorno a tutti all'ascolto, ovviamente inizia una nuova giornata di Turbo Z.
1: Lo facciamo su Radio Z e lo facciamo insieme a voi, che siete presenza cardine fondamentale per queste due ore che passeremo insieme, con un numero che è il 335 30 10 25, così i messaggi li leggiamo, vediamo in diretta che cosa state facendo e li vediamo anche in radiovisione, giusto?
4: Esatto, anche voi potete vedere i vostri messaggi inviati qui su Radio Z al 266 del digitale e al 735 di Sky. Questi sono i canali della radiovisione per poterci seguire in diretta.
1: Assolutamente sì, l'estate che va avanti, Radio Z sempre al vostro fianco a tenervi compagnia e magari anche qualche consiglio per prendersela meglio anche nonostante tutto questo caldo che respiriamo. Come stai?
4: Bene, tu come stai?
1: Molto bene, però prima di iniziare...

0: Sì, ottimo, direi di sì. Prima di iniziare la puntata, avete provato hummus noa cici avocado?
1: Beh, che aspettate? Fatelo subito, è buonissimo. L'abbinamento con l'avocado è davvero originale e ha un gusto delicato e raffinato.
0: E poi hummus noa cici avocado è completamente vegetale, senza glutine, senza OGM né conservanti, per un pranzo veloce, fresco e leggero, è l'ideale. Ah, è perfetto anche come ingrediente per tante ricette sfiziose, le trovate sul sito noa-vegetale.it.
2: Ve lo dico raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: 22 Simba con Gue arricchiti, questa è Radio Z, sono le 9 e 4 minuti e in tanti vi siete svegliati di buon umore, grazie alla nostra musica, ma grazie anche a quel freschetto che si sente la mattina, che però non si trova in città, secondo me, neanche questo periodo.
1: Se si trova, si trova la sera tardi, questo periodo.
0: Insieme all'AFA però, quindi non so.
1: Sì, vabbè, la sera tardi secondo me ancora ci si salva, oppure la mattina molto presto, esatto, prima del nostro orario.
0: Oppure quando metti le cuffie e ascolti un pezzo che ti piace, secondo me, come siamo romantici.
1: Per esempio, c'è Capo Plaza che manda via ogni male, come canta lui.

0: Emanuele.
1: Questo fu l'ultimo singolo dei giornalisti nella formazione totale e completa di loro tre insieme, Maradona e Pelé, trovato su Radio Z alle 9:11 minuti. Uscì nel maggio del 2019, poi ci fu il concerto al Circo Massimo nel settembre 2019 e poi ciao a tutti.
2: E a proposito di Maradona, domani grande semifinale per quanto riguarda i mondiali di calcio, avremo Inghilterra-Argentina, oggi invece le diciamo al contrario, abbiamo Francia-Spagna, così per dire.
1: E poi vedremo chi sarà nella finalissima, nella super finale domenica. Arrivano Mace, Salmo e Colapesce qui su Radio Z.

0: La musica di Mace con Salmo e Colapesce per queste cattive abitudini in questo martedì mattina che sa d'estate, perché è il 14 di luglio e quindi lo viviamo insieme alle 9:15 qui su Radio Z, insieme alle cattive abitudini estive, magari fare tardi, no?
1: Fare tardi oppure infastidire il vicino di ombrellone con la musica troppo alta.
0: Non si fa, non si fa.
1: Oppure insomma ce ne sono di cattive abitudini, eh? Fateci sapere la vostra o quella del vostro vicino di ombrellone o quello che vi è successo al 335 30 10 25.
0: C'è Bea con Rich.

0: C'è Anna con Tonight alle 9:20 minuti, sempre qui su Radio Z, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta. E Anna, che recentemente si è esposta anche sul suo amore, la sua stima per la grandissima Raffaella Carrà, dicendo che è stata una musa ispiratrice per lei.
1: E beh, sicuramente un'icona per la musica italiana e ambasciatrice della musica e cultura italiana all'estero, perché è veramente arrivata dappertutto, soprattutto nei paesi spagnoleggianti, mettiamola così. Sì.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah. Fatto con amore.
1: Questa Radio Z, sono le 9:21 minuti, c'è Turbo Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani. I vostri messaggi al 335 30 10 25. A proposito di cattive abitudini, c'è chi ci scrive: una mia cattiva abitudine è cercare di svegliarmi il più presto possibile per godermi al meglio la giornata e coricarmi il più tardi possibile.
0: Coricarmi.
1: Ma finisco, sì, vado ad andare a

0: letto. Esatto. Ma finisco che una volta addormentato dormo più di 12 ore.
1: Evidentemente in questi casi lo sai come si dice, che il tuo corpo ne ha bisogno, cioè sì, che hai bisogno di riposare abbastanza e più degli altri.
0: Però dopo 12 ore stai male quando ti alzi, non lo so. Ci sono Fade, Sfera e Basta.

0: Fade, Sfera e Basta su Radio Z con la loro Pienza in Me, qui appunto alle 9.25 stavo dicendo Radio Z, qualora ve lo foste perso, siamo su Radio Z, sono le 9.25 in Turbo Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta.
1: Beh, lei in tanti non lo sanno, ma viene anche dal mondo di Nickelodeon, è Ariana Grande e questa è Hey Dad I Made You Love Me su Radio Z, una bella novità.

0: tempo salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Achille Lauro su Radio Z alle 9.31 minuti. Allora segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la lineup è veramente pazzesca.
2: Partiamo con lo special guest di questa edizione, sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno poi Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i The Colors, Gaia.
1: Beh, un cast veramente pazzesco, la lista è ancora lunga, eh. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, settembre Merck & Cremont
2: e ancora la combo Lady H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rally dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro.
1: I biglietti per Future It's Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it, quindi cosa aspettate? Andate a acquistare il vostro biglietto, su.
2: Poi non dite che non ve l'avevamo detto, a proposito, infatti, di biglietto. Quanto mi diverte fare queste rime o comunque rendermi conto che poi le ho fatte. Torniamo con un cantante che ormai lo sappiamo sarà dietro al bancone dei giudici di X Factor a prendere il posto del grande giudice che è stato Achille Lauro.
1: Assolutamente sì, un posto importante da prendere, quindi gli facciamo un grande in bocca al lupo, anche perché le registrazioni tra l'altro sono state praticamente quasi tutte fatte.
2: È Iran.

0: Bad Bunny con Nueva Yol su Radio Z alle 9:38 minuti, che poi circolava sui social una sua foto del 2017 e una sua foto di adesso. Ci sono stati dei cambiamenti, fra poco ne magari ne parliamo più tardi, dei cambiamenti negli anni dei personaggi pubblici.
1: Assolutamente sì, ma che hai preparato ieri di buono?
0: Esatto, te lo stavo per dire, ho preparato spaghetti di zucchine con hummus, noa, ceci ed erbe.
1: Dimmi di più.
0: Guarda, un piatto buonissimo, velocissimo, freschissimo, servono solo zucchine crude fatte a spaghetti, okay. Hummus, noa, ceci ed erbe, pomodori secchi, granella di mandorla tostata, sale, olio e pepe.
1: Ma dai, che bella idea, anche per una cena all'ultimo minuto. Allora, trovate questa e altre gustosissime ricette sulla pagina Instagram Noa Vegetale, hummus noa, fatto con amore.
2: Outlet sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet sofà.it con la A. Outlet sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
6: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
9: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
1: Questa è Radio Z, Turbo Z, con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani. Alessandra Vatta che si diletta sempre di più in cucina, stiamo scoprendo un lato nuovo e ci piace molto, quindi altri consigli che ascolterete in questi giorni qui su Radio Z, mi raccomando, sempre connessi. E cosa si fa mentre si cucina? Si ascolta la musica, si ascolta Radio Z solitamente, no?
0: Si ascolta la musica, si ascolta Radio Z e magari qualcuno ogni tanto scrolla il telefono e può vedere appunto queste foto al confronto, a paragone, tra anni prima e anni dopo di personaggi pubblici. Fra poco parliamo di Bad Bunny.
1: Si brucia la pasta però, eh? Occhio.
0: Rima Gaia con Bossa Nostra.

0: E nemmeno a farla apposta, ieri sono incappata anche in un video di Gaia, gli esordi, se abbiamo appena trovata su Radio Z, ed è bello vedere il cambiamento non solo fisico, perché quello è normale, ma soprattutto vocale di questi artisti.
1: È vero, si matura, si va avanti ed è un orgoglio poi averli conosciuti sin dagli inizi, perché è facile poi salire sul carro dei vincitori, no? Invece i fan della prima ora poi hanno un orgoglio diverso. Ci sono i The Bosa su Radio Z con Magnetic.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: E l'importante è andare sempre. Alfa con Vai su Radio Z alle 9.50 minuti con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Ecco, anche Alfa l'abbiamo conosciuto che era veramente agli inizi qui su Radio Z e poi l'abbiamo visto crescere anche vocalmente, no?
2: Esatto, è cresciuto praticamente con noi. Adesso lo vediamo anche intraprendere percorsi internazionali, no?
1: Sì,
2: l'abbiamo
1: visto.
2: Manu Chao, poi con il suo grande idolo Jovanotti, prima ancora il suo grande idolo Vecchioni. Quindi complimenti ad Alfa.
1: Tra poco vi racconto anche un'altra cosa, sempre su questa roba della crescita. Intanto Amélie, non è Francesco.

0: Amélie, una Amélie un po' confusa, come ti chiami? Non sei Roberto, non sei Alessio, però sei Francesco.
1: Magari sei soltanto un businessman, come canta Dito nella piaga qui su Radio Z, il suo pezzo di quest'estate 2026.

0: J Balvin, Ginza, c'è questo Family che tu aspetti tutto il tempo mentre ascolti la canzone, non sai mai quando arriva e dici eccolo, poi dopo un po' che ascolti questa canzone sai esattamente quando è il momento.
1: No, oppure dicevamo Lego. Qui
0: cosa?
1: Lego.
0: Esatto. E dicevamo qui su Radio Z che stiamo rivedendo un sacco di video di artisti agli esordi grazie anche ai 25 anni di Amici, stanno pubblicando sui social un sacco di clip carine.
1: È vero, è lì che avevo visto Gaia agli esordi.
0: Vedi.
1: Sono le 10.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

0: Il solito romanticismo di Ultimo, quello che ci piace tanto. Quando dorme la città è il titolo del brano ritrovato su Radio Z alle 10.04 minuti, inserito nell'ultimo album Il giorno che aspettavo, uscito a sua volta lo scorso 19 giugno.
1: Eh beh, insomma, non c'è altro da aggiungere per quello che riguarda il grandissimo successo di Ultimo a Roma, in Italia in generale, ed è bello riascoltarlo qui su Radio Z alle 10.04 minuti con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani. Questo è Turbo Z e quante cose succedono quando dorme la città, eh? Troppe forse.
0: Tante. Ascoltiamo intanto Serena Brancale, va?

0: Silky e David Guetta, Just the Way You Are, su Radio Z alle 10:10 minuti. Un David Guetta reduce da tre giorni di concerto, tre stadi allo Stade de France in quel di Parigi con 240.000 persone, veramente una grandissima festa, un po' come il nostro San Siro Dance per Gabri Ponte, se vogliamo.
1: È vero, lui ha festeggiato gli anni della sua carriera proprio in questo modo, e in questo brano che abbiamo appena risentito invece riprende delle sonorità anni 2000, con il remake, diciamo, del resound degli Stereophonics e la voce che ricorda molto quella di Mooney.
0: Assolutamente sì. Un sound invece che fa subito casa è quello di Bresh. Questa è D'addio alle 10:11 minuti in Turbo Z.

0: Lo amiamo sempre, è sempre bello ritrovarlo qui su Radio Z. Lui è Bresh, trovato alle 10:14 minuti con la sua Da Dio.
1: Bella, bella, ce la fa sempre prendere a bene con la sua musica e il suo ritmo in qualsiasi situazione. Anche dal vivo l'abbiamo seguito da vicino nella data di Roma. C'è Bels!

0: Il sogno americano di Arti 5 su Radio Z alle 10:20 minuti con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani e per tanti, per tutta la Francia, la Spagna, l'Inghilterra e l'Argentina che stanno continuando a vivere questo sogno americano, almeno per quanto riguarda i mondiali di calcio, no?
1: Sperando prima o poi di riviverlo anche noi, perché insomma ci manca un po' poter vivere quel sogno lì.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Sono le 10:20 minuti, siete su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Insomma, si parla un po' di mondiali, è inevitabile, mancano pochissimi giorni e siamo tutti curiosi adesso, a prescindere dalla nostra non partecipazione anche quest'anno, siamo tutti curiosi di vedere chi sarà il vincitore di questi mondiali 2026.
0: Eh sì, magari voi avete già scelto la vostra squadra del cuore tra queste quattro rimaste, allora fatecelo sapere al 335 30 10 25, magari perché c'è proprio il giocatore che invece gioca nella vostra squadra del cuore, quella di tutto l'anno, no?
1: Sì, effettivamente bisognerebbe capire un po' che cosa spinge a scegliere una nazione piuttosto che un'altra. Certo, non vale sceglierla adesso che ne mancano quattro, bisognava sceglierla dall'inizio e ti fare dall'inizio.
0: Vabbè, però adesso magari saliamo sul carro dei vincitori più facilmente.
1: Questo carro dei vincitori oggi
0: ti piace?
1: Piace un sacco.
0: Lo so, un carro enorme, bellissimo. Ci sono Tame Impala e Jenny, questa è Dracula.

0: Dracula, Tame Impala e Jenny qui su Radio Z. Vedi, Silvia dice: io tifo Argentina sin dall'inizio.
1: Brava. Se lo fai fin dall'inizio, ovviamente meriti maggiormente la vittoria.
0: Altrimenti Alessandra Vatta ha deciso che non vale. Bisogna capire quale squadra ti fare i mondiali al 335 30 10 25.
1: Se stai sul carro dei vincitori, come dici tu, ormai è troppo facile. Liberato il Mahmood su Radio Z.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10.31 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Donald Trump ha annunciato al Congresso ieri la ripresa della guerra con l'Iran, affermando: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz e non solo. Intanto Teheran ha lanciato missili contro due petroliere degli Emirati, causando un morto. Ha confessato l'ex fidanzato della 13enne Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Il ragazzo ha confermato di aver gettato la vittima dal settimo piano. Il giovane imputato 15enne all'epoca dei fatti era stato condannato a 17 anni in primo grado. Ora ha cambiato versione ammettendo le sue responsabilità e si è scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. L'Italia è ancora nella morsa del caldo, afa soffocante in molte località e temperature sopra i 35 gradi. Oggi bollino rosso a Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Il calcio: questa sera si giocherà la prima semifinale dei mondiali tra Francia e Spagna con fischio d'inizio alle ore 21. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì ancora molto molto calda su tutta la nostra penisola, le temperature massime elevate in diverse località da nord a sud anche delle isole maggiori.

saranno abbondantemente oltre i 35-36 gradi e con anche alto livello di umidità. Per il resto tempo per lo più asciutto ed assolato, ma Alpi e Prealpi centro-orientali risentiranno di locali note instabili. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla nostra app 3B Meteo.

0: Mezzo rotto, Alessandra Amoroso con Big Mama su Radio Z quando sono le 10.40.
1: Alle 16 invece oggi ci viene a trovare Rnawa in Collettivo Z, lo aspettiamo, eh?
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Questa è Radio Z alle 10.40 minuti, Turbo Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, anche voi al 335 30 10 25, tanti amici che ci scrivono e ci mandano dei bei messaggi, come chi sta andando a vedere il ritiro del Pisa a Morgé per festeggiare il compleanno. Allora, tanti auguri a te, alla tua famiglia, anche al tuo amico.
0: E facciamo anche la insomma le congratulazioni, gli auguri al Morgé, al Pisa Morgé.
1: Eh certo, assolutamente.
0: C'è Blanco con lo

0: Blanco su Radio Z, e adesso ho capito meglio che stavano andando a vedere a Morgé il ritiro del Pisa. Pensavo
1: capito.
0: Fosse una squadra invece, no. Tutto qua, anche adesso è una squadra di pallavolo, non avevo capito che fosse il calcio.
1: Sì, sì, sì, ci saranno delle amichevoli, a quanto abbiamo capito, poi correggeteci in caso. Bene, si va avanti con la musica, ci sono Nerissima Serpe e Free Two, questa è Ridere di Te.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto guardando.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

0: Fire Laser con DJ Snake, questo è Lean On alle 10:49 minuti su Radio Z, anche con i vostri messaggi. Un saluto che ci arriva da Pinguino, da Nuri Uccione. Non credo sia letteralmente un pinguino, la
1: esatto,
0: vedo dura.
1: Esatto, stavo per dire la stessa cosa. Comunque salutiamo Pinguino.
0: Sì, è un soprannome, ci auguriamo.
1: Sarà un soprannome.
0: Anche un bel nome Pinguino. Potrebbe essere, Nome proprio anche,
1: sì,
0: secondo me.
1: Ma non direi, ho paura per i tuoi futuri figli.
0: Esatto,
1: c'è
0: hai dato l'idea.
1: Con buona domenica.

0: dopo la domenica.
1: Saif su Radio Z, qui lui parla di suonare la chitarrina, ma ovviamente tutti l'abbiamo conosciuto in realtà che suonava la tromba, artista molto poliedrico, dalla tromba al rap, al jazz.
2: Senti qua che arriva il pezzo di Aurora Ramazzotti, Un giorno di festa.

gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Un buon sapore, ci sono Fedez con Tedua su Radio Z alle 10.59 a chiudere queste due ore di Turbo Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e anche voi che siete stati tantissimi al 335 30 10 25 con tanti messaggi, sms, whatsapp, anche i vostri buongiornissimo, buon martedì con dei fiori gialli al mare, tutto bellissimo. Dobbiamo fare, cara Alessandra, anche di ringraziamenti però e sì. Ringraziamo oggi Hummus Noa, l'hummus numero uno in Italia, gusto naturale, originale e autentico.
1: E se vi piace sperimentare abbinamenti particolari e provate Hummus Noa ceci avocado, lasciatevi sorprendere dal suo gusto delicato e raffinato.
0: È buonissimo da solo e perfetto per piatti gustosi e creativi, anche completamente vegan. Hummus Noa, fatto con amore. E allora, con amore continuate questa giornata perché stanno per arrivare Mario e Giulia a tenervi compagnia per le prossime due ore.
1: E con amore noi vi salutiamo, vi inviamo un sacco di baci virtuali e vi diamo appuntamento a domani, puntuali dalle 9. Ciao!
0: Ciao a tutti!
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z. Generazione futuro.
0: Sono le 11, buongiorno!

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Fedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Destinazione Z.
2: Eccoci qua, precisi e puntuali, buongiorno, bentrovati, le 11:04 sul cronometro di gioco, partiamo ufficialmente con Destinazione Z, il programma che qui in diretta su Radio Z vi accompagna ogni giorno dalle 11 alle 13. Io sono Mario Vai e lì a Milano con me c'è lei, Giulia Laura Biati, buongiorno.
3: Buongiorno Fagiolini, come state? Buon martedì 14 di luglio, anche oggi siamo insieme 2 ore, come diceva appunto Mario, e allora ricordiamo tutti i nostri canali perché ci potete seguire anche Radio Visione al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky, ovviamente anche il nostro numero per i vostri messaggi vocali, scritti, foto, insomma quello che vi pare, noi vi leggiamo sempre, il 335 30 10 25. Abbiamo ricordato i nostri canali, ma abbiamo anche delle cose molto importanti da ricordare.
2: Esatto, prima di cominciare con la musica salutiamo Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia.
3: Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno.
2: È vero, hai ragione, i prodotti a marchio sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi. Da Eurospin la spesa è intelligente. Allora grazie ad Eurospin che ci accompagnerà in questa settimana qui in Destinazione Z. E invece noi partiamo subito con la musica, arriva una chicca che ha veramente infiammato nel tour che ha fatto in questi mesi, cioè Joliet.

Che annata, ma che anno sarà anche il 2027, perché ha condiviso sui suoi social qualche giorno fa appunto che tutti e sei i Maradona del 2027 sono già sold out. Ha fatto un post molto bello, devo dire, dicendo che il merito di questo grande successo lo deve sicuramente ai suoi genitori, quindi in bocca al lupo e complimenti ancora a Geolè. Andiamo, diciamo, sulla scena musicale internazionale, perché arrivano Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It.

0: Lo abbiamo conosciuto così. Halo, Samurai J era l'estate del 2025, poi è esploso proprio in questi mesi del 2026 con la sua ossessione e soprattutto con la sua flamenco paranoia che continuiamo a cantare in questa estate 2026. 14 minuti dopo le 11, era Samurai J ovviamente, questa è Radio Z. Io sono Mario Vai, a Milano c'è Giulia Laura Biadi, vi accompagniamo anche oggi fino alle 13.
1: C'è chi non si ferma mai e chi invece si ferma per poi tornare più forte di prima. Parliamo di Madame dal suo ultimo album Disincanto, questa è Mama non Mama.

faccio mamma non mamma finché non mi ami. Madame, le 11:17 minuti, buon martedì 14 luglio, questa è sempre la vostra Destinazione Z. Devo dire che non solo, diciamo, è di ispirazione ascoltare la musica di Madame, leggere i suoi testi, ma anche ascoltare le interviste che rilascia. È stata anche su RTL 102.5, potete ritrovare l'intervista su RTL 102.5 Play. Devo dire che lei è sempre di grande ispirazione, come lo sono loro, prima stanza a destra.

0: Entrambi protagonisti anche della terza stagione di Nuova Scena che abbiamo visto in streaming nel corso delle ultime settimane erano Ross Villain assieme a Gue, Come un tuono, una hit dell'estate 2024 che abbiamo riascoltato qui su Radio Z 23 minuti dopo le 11. Siamo sempre noi a tenervi compagnia anche oggi fino alle 13. Mario Vai e Giulia Laura Biadi, ovviamente con tutta la musica più bella.
1: Il nostro amico Manu Chao ultimamente sta facendo delle collab niente male, prima con Alfa, adesso con Karol G, Viajando por el Mundo.
2: Salida del vuelo

0: O sogné tu sola.
1: Impegnata con il Viajando por el Mundo Tropico Tour, 10 giorni di live. Karol G insieme a Manu Chao, appunto con la loro Viajando por el Mundo, alle 11:26. Questa è sempre la vostra Destinazione Z. Siamo insieme fino alle 13 con la musica che vi accompagna per quest'estate, ma non solo, diciamo da ormai tutto l'anno. E ovviamente non può che esserci lui, Kid Yugi, con la sua Amélie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Toscando Money su Radio Z, 32 minuti dopo le 11. Allora segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la line up è super.
1: Ebbene sì, partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco ci saranno anche Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, ma avremo anche Serena Brancale, Fred De Palma, insomma veramente tantissimi. Clara Samurai J, Settembre, Merken Cremont
1: e ancora la combo LDI H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Il Vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro.
0: E allora i biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano! Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Non state a perdere troppo tempo, accaparratevi subito il vostro biglietto per una festa incredibile per chiudere l'estate nel migliore dei modi. E ci sarà anche lui, lo abbiamo già citato nell'elenco dei nomi che saliranno su quel palco meraviglioso. Stiamo parlando di Rari dal Tacco, questa è la sua Dal Tacco.

0: Dal 2020 Rove con Blanc Orange, le 11:38 minuti in destinazione Z. Buon martedì 14 di luglio, Mario e Giulia con voi insieme fino alle 13 con la musica naturalmente, ma anche voi, lo ricordiamo, al 335 30 10 25.
1: Giulia, io mi sento elettrizzato, quasi come Alessandro Volta quando ha inventato la pila.
0: Aspita, ma cosa ti è successo, Mario?
1: Sono stato da Eurospin a fare la spesa e ho scoperto che si risparmia davvero tanto e che la qualità è ottima, geniale.
0: Ma certo, da Eurospin siamo tutti dei piccoli geni e certe scoperte ci cambiano la spesa. Scoprite anche voi l'Eurospin più vicino su eurospin.it. Hai visto? Grazie a Eurospin siamo anche diventati dei geni io e te, pensa un po'.
2: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Eccoci tornati in diretta alle 11:40 minuti, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Io sono Mario Vai, dall'altra parte della barricata. Eccomi. A Milano c'è Giulia Laura Biadi, vi accompagniamo ovviamente anche oggi fino alle 13, abbiamo tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione e devo dire anche qualche bella hit del passato che non guasta riascoltare tutti insieme.
0: Questa non lo è, fresca fresca, ci sono Machine Gun Kelly con il suo amico Wiz Khalifa, Girl Next Door.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time. La risata inconfondibile di Wiz Khalifa insieme a Machine Gun Kelly con Girl Next Door. E se avete seguito il video musicale al 266 del Digitale Terrestre, ci insegnano, ecco, più o meno mettono in atto una strategia per conquistare la ragazza della porta accanto con, diciamo, degli scarsi risultati. Vabbè, però devo dire che il video musicale è molto simpatico. C'è Achille Lauro.
1: Aspetterei 100 video. Come stai?

0: Capo Plaza la sua fino all'alba, 50 minuti dopo le 11, sempre qui presenti con Giulia Laura Biati e Mario Vai e tutta la potenza della nostra musica, quella bella, quella nuova, quella di Radio Z che vi accompagna in tutte le vostre giornate. Anzi, fateci sapere cosa state combinando in questo martedì 14 luglio al 335 30 10 25. Vogliamo sapere se magari c'è già qualcuno che in qualche bella località estiva a godersi un po' di relax.
1: Leggo, no? Sempre il nostro numero dei messaggi. Salutiamo Daniele e Sara, appunto, ci scrivono che in questo momento si trovano in macchina e stanno ascoltando ovviamente come sempre Radio Z. Perché? Perché c'è della musica bellissima e ovviamente non può che mancare lui, Tommaso Paradiso, con la sua Agitare Coca-Cola.

0: E noi solo su consiglio di Tommaso Paradiso agitiamo Coca-Cola. Alle 11.54 minuti, buon martedì 14 di luglio, destinazione Z. Ricordiamo che tra l'altro proprio oggi, quindi 14 di luglio, parte il tour estivo di Tommaso Paradiso e proprio oggi è la prima data a Bassano del Grappa, poi tantissime altre, quindi informatevi anche perché i biglietti volano via. C'è Boro!
1: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me mi gusta quando la mamita sente.

0: All Time High, Nico Santos, 59 minuti dopo le 11, siamo sempre qui su Radio Z, non ce ne andiamo, rimaniamo con voi con tutta la musica più bella che diventa colonna sonora di tutte le vostre giornate. Grazie per i tanti messaggi che ci sono arrivati fino qui al 335 30 10 25. Continuate, perché noi vogliamo continuare a farci un po' gli affari vostri, ovviamente anche in radiovisione, al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. Giulia, restiamo fino alle 13?
1: Assolutamente sì, e c'è anche l'app RTL 102.5 Play. A tra poco. Mezzogiorno.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

Di dire sulle mani Moving to the Sun, 12 e 3 minuti sul cronometro di gioco. Questa è Radio Z e soprattutto noi siamo Mario e Giulia che vi accompagniamo in destinazione Z anche oggi fino alle 13, ovviamente con tutta la musica più bella che potete trovare solo qui. E allora adesso arriva Iceland Summer.

0: Gazza, Sfera e Basta con la loro Siri, le 12:10 minuti. Allora amici, ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026 e noi vi chiediamo: quali artisti vorreste vedere sul palco?
1: Allora andate su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, potete esprimere la vostra preferenza e incidere sulla lineup finale. Ci vediamo mercoledì 2 settembre, mi raccomando, esprimete la vostra preferenza. L'incontro tra Gabri Ponte e Jovanotti ha dato origine a DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

Il DNA di due grandissimi della scena musicale italiana, Gabri Ponte assieme a Jovanotti, 12 e 13 minuti sempre qui su Radio Z, grazie per essere in nostra compagnia. Mario Vai e Giulia Laura Biati anche oggi vi accompagnano fino alle 13, vai con la musica.

0: Gali, casa mia, 12 e 20 minuti, Radio Z è sempre casa di Gali, così come la casa di tutte le hit, la musica più bella che potete trovare in questo momento. Allora, piccolo break, restate lì perché torniamo subito.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Eccoci, siamo già tornati. Destinazione Z alle 12:21 minuti. Buon martedì 14 di luglio. Tantissima musica, ma devo dire tantissimi messaggi, perché al 335 30 10 25 ci scrivono delle dediche d'amore, poi ci scrivono anche dalla Puglia, poi ciao Radio Z, sono Matilde, sono in macchina con mio papà, mia mamma e mia sorella Anita e vi ascoltiamo sempre, quindi noi vi leggiamo, mi raccomando, lo sapete.
0: Allora, noi continuiamo, sarà al Future Hits Live 2026, Jimmy Neiro qui su Radio Z.
4: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

E allora siamo sempre qui su Radio Z, era Jimmy Neiro, Splinter Cell, 23 minuti dopo mezzogiorno, fuori fa caldo, lo sapete, lo stiamo sentendo anche dai vari notiziari, però in qualche modo a rinfrescarvi ci pensiamo lui, anzi ci pensa Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Uomo dei record, ultimo la sua pianeti, 38 minuti dopo mezzogiorno. Allora facciamo una cosa, ci fermiamo qualche istante, poi tra poco vi svegliamo anche chi ci sarà oggi ospite in Collettivo Z, tra poco.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa. Un divano per tutti. Autentico relax. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Eccoci tornati, Destinazione Z, alle 12.39 minuti. Buon martedì 14 di luglio. Amici, ancora 20 minuti da trascorrere insieme. Lo facciamo sempre attraverso i nostri molteplici canali, perché ci potete seguire anche Radio Visione al 266 del Digitale Terrestre, oppure 735 di Sky, e anche attraverso la nostra applicazione, che è gratuita, lo ricordiamo perché ne andiamo molto fieri. RTL 102.5 Play. Continuiamo con la nostra programmazione musicale, Mario?
0: Arrivarti fai, Swag Music.

E chissà che magari non la canti proprio sul palco dell'Arena di Verona il 2 settembre per Radio Z Future Hits Live. Parliamo di Arti 5, questa era la sua Swag Music. Sì, ci sarà anche lui assieme a un'infinità di altri nuovi artisti della scena musicale che vedremo cantare ed esibirsi su quel palco. Andate su ticketone.it e accaparratevi il vostro biglietto, perché ne vale veramente la pena, soprattutto perché sarà un modo per chiudere l'estate nel migliore dei modi. Ci sarà anche Faccia Nuvola, lo ascoltiamo, Portami a ballare in primavera.

0: Bizzle Rap Shakira, la regina delle revenge song, diciamolo, con questa canzone poi ha fatto parlare moltissimo. Le 12:50 minuti, buon martedì 14 di luglio. Tra l'altro Shakira, grande protagonista di questi mondiali, non solo per la sigla ufficiale Dai Dai, ma perché devo dire che sta assistendo a tutte le partite, la vediamo sempre sugli spalti.
1: Esatto, ultima settimana per questi mondiali di calcio 2026, domenica 19 il gran finale. Insomma, devo dire che anche se non c'è l'Italia, anche se chiaramente sappiamo che l'appeal per quanto riguarda il nostro paese è stato minore rispetto a quanto si poteva immaginare, anche io che non amo il calcio domenica sarò lì a seguirla, ovviamente. Tony Pitoni, cuore rotto.

Cuore rotto c'è Tony Boy, 12 e 53 minuti sempre qui presenti in Destinazione Z, almeno fino alle 13 con Giulia e Mario che vi accompagnano anche con l'app, se siete in giro a spasso in qualche bella location dove vi state rilassando, RTL 102.5 Play per portarci sempre ovunque voi andiate. Tra poco arriva Chan, prima però la hit dell'estate firmata Baby K.

0: Rosalia, Love Like You Love Me, le 12:58 minuti. Amici, è volata questa puntata di Destinazione Z, ma non temete perché noi torniamo domani, come tutti i giorni d'altronde, dalle 11 alle 13 qui insieme a Mario Vai, che ringrazio per la puntata di oggi.
1: Grazie ovviamente a Giulia Laura Biati per essere stata con noi, grazie ai nostri amici ascoltatori e grazie soprattutto ad Eurospin, che con i suoi 1300 punti vendita in Italia porta dappertutto qualità, ma soprattutto convenienza, che non guasta.
0: Sì, è proprio vero che certe scoperte ti cambiano la spesa, e io, da quando ho scoperto Eurospin, mi sento anche più intelligente, pensa Mario.
1: È ovvio, da Eurospin ogni cliente diventa un piccolo genio, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Allora cercate adesso il punto vendita più vicino a voi su eurospin.it. Ce ne sono appunto 1300 in tutta Italia. Grazie ad Eurospin che ci accompagnerà in questa settimana. Adesso tocca a Channa in Zetagram fino alle 15. Ciao!
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 13.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Fedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Zetagram. Buongiorno amici, le 13 e un minuto, state ascoltando Radio Z, come ogni giorno dalle 13 alle 15 su Zetagram ci sono io, Channa, a tenervi compagnia, e anche voi magari, se vi va, al 335 30 10 25. Ora, ho detto ogni giorno, a dire il vero ieri non ci sono stato, l'avevo già preannunciato venerdì, ieri c'è stata l'ultima proclamazione di laurea della mia vita, spero che tra 2 anni io non torni come un pazzo a studiare magari per un'altra laurea, spero di avere troppo da fare per pensare allo studio. Ebbene sì, ed è stato anche un qualcosa che ha

coinvolto voi, perché nel parlare della radio, perché una tesi basata sulla radio, ci siete stati anche voi, pubblico di Zetagram, ascoltatori nuovi e vecchi, ma soprattutto quelli che ogni giorno magari sono presenti e mangiano qualcosa, raccontando anche che cosa al 335 30 10 25 durante la nostra pausa pranzo, che è fatta di cibo, essenzialmente acqua perché siamo al 14 luglio, e tanta tanta musica come quella di Anna, White Girl Wasted.

Million Dollar Babe è l'album da cui è estratto Wild Good Wasted. Anna, alle 13:04, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Channa al 335 30 10 25. Grazie tante per gli auguri per la festa di laurea, anzi per la proclamazione, perché poi scrivono: hai fatto la festa? La festa si fa al mare. Secondo me le feste di laurea d'estate devono farsi al mare, e sono anche l'unico che la pensa così, perché purtroppo si fanno sempre in centro. I can't wait.

La hit estiva del 2021 di Fred De Palma si chiama Ti raggiungerò alle 13:10 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e al 335 30 10 25 leggo messaggi di persone che stanno conducendo la classica vita lavorativa della persona che normalmente a questo punto sta facendo una pausa pranzo oppure si trova semplicemente a prendere un caffè con gli amici. Sono curioso di sapere se qualcuno si trova già in vacanza, sta già approfittando delle vacanze di luglio, perché la maggior parte delle persone credo le faccia verso fine luglio, tra fine luglio e inizio agosto, e sono sicuro che qualcuno si stia godendo le vacanze sulle note di Merck & Cremo.

La produzione è quella di Merck & Cremont, le voci sono quelle di Serena Brancale e i Colors, insieme agli strumenti evidentemente di Partenope, alle 13:13. State ascoltando Radio Z come al solito in diretta e questo caldo, ma non troppo, dai, martedì 14 luglio. Io sono Cianna, però non possiamo solo divertirci, perché finora ti raggiungerò, Partenope, canzoni che si ballano. Questa è anche per ragionare, riflettere, tenersi in quel momento in cui Giselle con Dimanche Midi Pil racconta un mezzogiorno in punto in cui c'è anche un po' di nostalgia, un senso, necessità di pensare forse.

0: però.
1: Che artista, Mahmood, tutta gold, le 13 e 18 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna e il Sanremo del 2024, da cui poi è tratta questa tutta gold, me lo ricordo, pieno, strapieno di hit, perché questa qui, che secondo me in altri Sanremo avrebbe anche potuto arrivare prima, sarebbe anche potuto arrivare prima, credo sia arrivata tipo quarta, quinta addirittura, quindi sotto al podio se non sbaglio, comunque sicuramente non ha vinto ed era veramente, aveva veramente tanto tanto potenziale, uno che ha tanto potenziale e sicuramente l'ha dimostrato negli anni, soprattutto da un anno a questa parte, a lui che ultimamente ha detto avete visto solo il 10% di Samurai J.

21 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, chissà quando scopriremo il restante 90% di Samurai J. Nel frattempo l'abbiamo scoperto, J-Ax in tante salse, anche in quella country. IPIA, yo!

il nome e l'album del 2025 il più ascoltato dell'anno scorso, Bad Bunny, dei BTR, Mass Photos, alle 13:28 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram, come al solito in diretta. Io sono Cianna e segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future It's Live e quest'anno la lineup è super. Potrei partire con lo special guest, ma lo metto in fondo per farvelo pregustare, perché non è finita qui con lo special guest, ma sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia, un cast pazzesco. Considerate che la lista è ancora lunghissima, perché ci saranno Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara Samurai J, Settembre, Merkin Cremont e ancora la combo LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Prevendite già aperte su ticketone.it. Mancava lo special guest, annunciato già da un po' di tempo, Tedua. Questa è la sua Mai.

aspettare il sole. Estratto dal Ryan Ted mixtape uscito recentemente, con cui si è divertito molto Tedo anche a sperimentare come si fa spesso con i mixtape, si chiama Mai, alle 13:32 minuti su Radio Z, su Zagram. Questa invece è la collaborazione tra Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

0: Ma è un caso o non è un caso che questa canzone sia uscita l'estate scorsa, l'estate del 2025? È un caso o non è un caso? Ora, non leghiamoci all'anno, perché in realtà poteva uscire anche quest'anno oppure l'anno prossimo. In realtà, chiaramente, è a seconda del periodo artistico di Brescia, ma c'è un motivo specifico per cui Umore Marea è uscita d'estate. Le 13:38 minuti, il motivo ve lo dico tra poco, restate qui.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
0: Le 13:39 minuti, state ascoltando Zetagram. Come ogni giorno tra le 13 e le 15 ci sono io, Cianna, a tenere compagnia a chiunque fa la pausa pranzo, a chiunque si prende un caffè, a chiunque continua a lavorare oppure non lavora mai, magari ascoltando me su Radio Z. Dicevamo dell'Umore Marea, è uscito d'estate, ne abbiamo parlato anche con Brescia l'anno scorso, sia in occasione di qualche ospitata, sia in occasione del Radio Z Futures Live dell'anno scorso, 2025, perché l'estate è il momento in cui si rende più acuto l'umore marea, il cambiamento del proprio umore, che col caldo uno si arrabbia, non mi devi parlare, non mi toccare, che sto sudando, quando invece c'è un po' più d'aria condizionata, vieni qui. Amiamoci, chiediamoci scusa, sorry, lo sento. Così caldo.

I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, le 13:42 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Spero stiate passando un bellissimo martedì 14 luglio, anche in compagnia di Zetagram. Prima parlavamo del benessere, ma delle felicità a volte, che ti porta l'aria condizionata, perché quando uno ha caldo, come evidentemente in questo periodo, poi prima o poi ci entra in quel posto dove non deve comprare niente, deve solo godere della

0: Sembra quasi un classico di The Weeknd, benché sia solo del 2021. Take My Breath alle 13:49 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, vi auguro un bellissimo martedì 14 luglio. Spero che lo stiate passando nel migliore dei modi. Spero che anche voi quest'estate, come tutte le scorse, perché diciamoci la verità, dopo un po' uno diventa un master in questo, nel cercare il luogo con l'aria condizionata dove si può prendere il meglio. E attenzione, il meglio significa parlare anche in termini di qualità, perché io credo che entrare in un supermercato, per esempio, sia troppo semplice e soprattutto sia peggio, perché se entri lì e poi magari ti senti sveglio e vai nell'area surgelati, poi esci e il giorno dopo stai a casa con la febbre. A meno che tu non abbia chissà che fisico di ferro. Quello è troppo freddo, bisogna trovare la via di mezzo. Un bar, per esempio.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate e mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci

La collaborazione tra 22 Simba, che sarà al Radio Z Futures Live 2026 all'Arena di Verona il 2 settembre, e Gue Pechegno, GUE evolutosi come Gue, arricchiti alle 13:52.

State ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram, io sono Cianna e adesso invece andiamo ad ascoltare una hit internazionale di un album aspettato, aspettatissimo. Mi ricordo che negli scorsi mesi, a partire da gennaio in Italia, perché evidentemente la musica internazionale che parte dagli Stati Uniti prima si diffonde negli Stati Uniti, la richiesta di quell'album qui, di quell'album lì, del singolo estratto da quell'album lì, che finalmente è arrivato. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: sono sicuro che la maggior parte degli italiani abbiano un ricordo associato all'estate a Riccione. Magari un'estate in cui l'avete passato con il viaggio di maturità. Ecco, io per esempio nel 2021 mi ricordo che ho fatto... Che cosa assurda, ieri mi sono laureato e oggi parlo di maturità. L'ho fatto durante il periodo Covid, quindi era tutto strano. Per chi conosce Riccione, Cocoricò, Peter Pan, tutti i locali che di solito esplodono, invece in quel periodo ne ero un po' contingentati. E ho visto una Riccione un po' particolare, sempre però molto bella. Le 14 su Radio Z.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

M Fabri Fibra antidroga alle 14:04. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e l'abbiamo ascoltata tra le prime volte sul palco di Rock in Roma al concerto di Emma, una data in cui c'è stato veramente tanto calore. La Niña.

Una produzione francese di Yugel et Solto, Jamaican Bam Bam, alle 14:09. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, non so quanto amino il calcio entrambi, Yugel et Solto, però so che stasera c'è una partita che guarderanno anche i non appassionati di calcio, francesi e non, spagnoli e non, perché Francia-Spagna è una delle partite più attese dell'anno. Secondo me potrebbe essere una delle più belle degli ultimi anni. È la prima delle due semifinali del mondiale e un po' rosico perché io sono a una festa di laurea, non potrò guardarla. Vi prego, scrivetemi come va, come non va, insomma, gli highlights.

0: La produzione di Mace e le voci di Salmo e Colapesce. Tra l'altro, ieri Salmo ha annunciato l'uscita di un nuovo singolo a fine luglio. Questa invece è Cattive Abitudini. Alle 14:13 minuti state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e al 335 30 10 25, oltre alle congratulazioni per la laurea, arrivano messaggi che mi fa piacere leggere tra pochissimo. Prima però Giuse Delizia con Super Giù.
1: Taglianti come delle gattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, che sei scema.

Shiva, non lo sai, dal 2023 alle 14:20 minuti state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, prima leggevo i vostri messaggi al 335 30 10 25, tipo congratulazioni per la tua laurea, ma soprattutto Simone, mio figlio, si laurea il 21 luglio. Allora signora, noi dobbiamo organizzare, noi dobbiamo organizzare un secondo la festa di laurea di suo figlio, perché arriva in un momento cruciale della sua vita, della vita dei suoi parenti, magari lei ha anche dei genitori, dei nonni, insomma, che circondano con amore suo figlio, c'è bisogno di fresco. Per cui organizziamo, speriamo tutti insieme, che la discussione sia la mattina, che la proclamazione sia la mattina, quindi, oppure in qualche modo dobbiamo fare, per esempio, non lo facciamo vestire pesante, non facciamo l'errore di mettergli la giacca di nonno di lana che quanto ci tiene. Fede, sfere, basta. You're

Fede è stato anche ospite di Sfera e Basta a San Siro il qualche giorno fa. Pensa in 1014 e 24 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e questo è un complesso, quello che sta per arrivare, che abbiamo imparato a conoscere già qualche anno fa. Sono i Tamango e sono 40. Tra musicisti, voci, strumenti, questa è la loro ultima canzone e si chiama Claudio Bisio su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14 e 29 minuti, il presidente americano Trump ha annunciato al Congresso ieri la ripresa della guerra con l'Iran, affermando: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz e non solo. Intanto Teheran ha lanciato missili contro due petroliere degli Emirati, causando un morto. Terza notte consecutiva di raid americani sull'Iran, udite esplosioni nella città di Bandar Abbas. Trump ha minacciato di colpire un sito nucleare sotterraneo a 300 km da Teheran. In risposta, le forze iraniane hanno attaccato una nave americana nel Golfo e hanno lanciato missili verso il Qatar. Voltiamo pagina allo sport, il calcio. Questa sera si giocherà la prima semifinale dei mondiali tra Francia e Spagna, con fischio d'inizio alle ore 21. Stesso orario domani per l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. RTL 102.5 vi racconterà queste partite in diretta all'interno dello show Noi Dire Mondiali. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi soleggiati sul nostro territorio. Solo un po' più di variabilità su Alpi e dorsale appenninica. Temperature massime che saranno in ulteriore aumento di qualche grado, con caldo ed afa molto intensi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app di Trebi Meteo.

0: La mia gamba dondola.
1: Elodie alle 14:37 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Lei è stata protagonista anche come ospite sul palco di San Siro insieme a Sfera Ebbasta, insieme anche alla sua Francesca che era lì come ballerina.

0: cambiano la spesa. Intelligente!
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Humus Noa, fatto con amore.
4: Le 14:38 minuti, state ascoltando sempre Radio Z, come al solito in diretta io sono Cianna e voi al 335 30 10 25, nel chiacchierare riguardo che cosa avete pranzato, con che cosa avete pranzato, sono sicuro siate le stesse vittime di tutti noi. Praticamente anche Sara Toscano, ho visto ultimamente in un video sui social, è rimasta vittima della favola da favela, vale a dire la cadenza con la quale Gaia dice favela, che però chiaramente lei e il suo accento portoghese possono tendere ad un accento perfetto, mentre noi possiamo solo giocarci intorno. Avete capito? Lei è Gaia con Bossa Nostra.

Gaia, bossa nostra, alle 14:42 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, ecco un trio di DJ che purtroppo ha visto la propria Norvegia uscire dal mondiale nel modo che io spreferisco, con la S davanti, mi raccomando, spreferisco. Quando si dice di una squadra che esce a testa alta, quanto è brutto quando la squadra del cuore esce a testa alta. Io non volevo uscisse a testa alta, non volevo uscisse, non mi interessa testa alta, testa bassa. The Bosa.

Rose Villain alle 14:49 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, un paio d'anni che ascoltiamo questa canzone e oggi per la prima volta mi è venuto in mente che sul finire di Click Boom lei dice prendi la mira, ovviamente, no? Ha anche abbastanza senso con il titolo di questo brano. Mi ha fatto pensare a quando ognuno di noi, quando ci troviamo magari al Luna Park oppure quelle situazioni di festa in cui ci sono i barattoli a cui bisogna sparare con le pistolette a pallini, cerchiamo di prendere la mira e ci sentiamo anche bravi quando ne buttiamo giù 3, 4, 5 senza renderci conto che sono tipo un metro da noi, cioè dovrebbe essere abbastanza facile, però è una bella realizzazione. Lui non...

lì alle 14:52 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna e quest'estate è tutta francese, nel senso che ci sono tanti pezzi che arrivano dalla Francia, come quello di Ginette, per esempio, come Pilé, come Maladie di Mauvais Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: sbagliare la vita mia.
1: Achille Lauro, stupidi ragazzi, alle 14:59 minuti, significa che siamo agli sgoccioli di Zetagram. State ascoltando Radio Z, io sono Cianna e ci vediamo domani, mercoledì 15 luglio, siamo agli sgoccioli anche dei mondiali, lo dico anche con un po' di voce rotta perché mi dispiace, voi direte, ma non c'era l'Italia, ma mi dispiace che cosa? E io invece sono stato di ogni nazionalità diversa ogni giorno, voi immaginate quanto è dovuto...
2: Dottore, basta!
3: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono
5: le
4: 3.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Collettivo Z.
4: Ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati, buon martedì 14 luglio 2026, siete su Radio Z nel collettivo con voi per le prossime due ore fino alle 5 e c'è anche lui, Nicolò Giustini.
8: Non esiste il collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri, ancora auguri e complimenti al nostro dottore Francesco Cianna Mea, detto Cianna, grande, grande, grande, è per questo
4: grande,
8: che ieri
4: grande, grande.
8: Non c'era, ma a proposito di grande, grande, grande, tra poco abbiamo una grande, grande, grande sorpresa.
4: Che non vi diciamo ora.
8: No, no, no.
4: Vi diciamo tra circa 3 minuti 3. Possiamo dire che sarà in collegamento con noi.
8: Collegamento Zoom.
4: Oh, lo ricordiamo anche per gli amici a questo punto della radiovisione, anche al 266 del digitale o al 735 di Sky o attraverso l'app ci potete seguire. RTL 102.5 Play.
8: E poi dalle 16 alle 16.30 invece avremo un ospite qui fisicamente, sarà Arnau la prima volta nei nostri studi. Partiamo con la nuova di Joliet, un'ora.

0: Joliet, un'ora alle 15.04, Radio Z, il collettivo, e allora finalmente collegata con noi c'è Angelina Mango!
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Ciao, come bella. Stai?
1: Molto bene, sono in sala prove in questo momento e quindi sono nel mio habitat naturale.
2: In sala prove dove?
1: Tutto funziona.
2: Sala prove?
1: Sono a Milano.
2: A Milano, ok, ok.
1: Sì.
0: È in sala prove perché, così lo diciamo noi, lo possiamo dire ufficialmente, si sta preparando per il 2 di settembre per il Future Hits Live di Radio Z. Applauso!
1: Pensate, già mi preparo adesso.
2: Che brava.
1: Tre mesi prima. Brava. Che giorno è, non lo so.
2: 2 settembre manca un paio di mesi.
0: Sì, giusto? un mese e mezzo, una cosa così.
1: Ma sono molto contenta di venire e non vedo l'ora.
2: Ti piace l'Arena di Verona?
1: Grazie per l'invito.
2: Come luogo.
1: Direi di sì, direi che mi piace molto l'Arena di Verona.
0: Senti, allora noi ti aspettiamo, lo ripetiamo, perché siamo molto molto contenti della tua partecipazione il 2 di settembre, Future Hits Live, Arena di Verona, con noi di Radio Z. Non ti chiediamo che canzone canterai, perché possiamo immaginarlo, ma qui ci fermiamo perché poi noi ti piace anche essere stupiti in qualche modo, però vogliamo sapere che periodo è e perché sei in sala prove per davvero, c'è un'estate intensa che ti aspetta.
1: Beh sì, sicuramente tra 3 giorni inizia il tour estivo negli anfiteatri, nei teatri, nelle arene, e sono molto molto emozionata, anche abbastanza agitata devo dire, però quando provo mi rendo conto di quanto sia bello quello che stiamo costruendo, quindi mi tranquillizzo. E quindi sì, sarà un'estate in giro per l'Italia, iniziamo il 17 a Verona e finiamo l'8 agosto a Matera. E non vedo proprio l'ora.
2: È vero che sui social hai utilizzato, hai detto anche utilizzatemi, proprio sfruttatemi per approfittare, andare al mare, è vero?
1: Certo, io sfrutto tantissimo gli eventi o gli impegni per poi attaccarci qualche vacanza vicino, quindi ho pensato di immolarmi e di sacrificarmi in favore delle vacanze, ecco.
2: Giusto per intenderci, quando tipo suoni ad Assisi o a Matera, poi il mare dove lo vai, tipo quando sei in Umbria dove vai al mare poi?
1: Allora, c'è vicino, magari a 1 ora e mezza, 2 ore, c'è comunque il mare.
2: Ci sta.
1: Fortunatamente ci sta. L'Italia è lunga. Vero. E quindi è facile raggiungere il mare da tutti e due i lati.
0: Sono d'accordo. Senti, leggendo a proposito delle date di questo tour estivo, ci sono già annunciati degli special guest, no? Degli amici che verranno a trovarti, è così?
1: Sì, ieri ho fatto questo cruciverba con cui, che devo dire ha riscosso molte risposte positive, cioè la gente ha capito subito, quindi forse l'ho fatto un po' troppo semplice, sono stato un cruciverba, però sì, hanno scoperto questi ospiti e sono molto felice perché d'estate mi piaceva anche in qualche modo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al mio percorso e che mi sono state vicine anche durante quest'anno di pausa. E quindi sono felice di ospitarli sul palco. Ci saranno, vabbè, Marco Mengoni ovviamente, Venerus, Bresh, Tedua, Dardust, e sono veramente emozionata all'idea di poterli ospitare sul palco.
0: Allora, tra poco ricordiamo tutte le date per bene, lo farà Nicolò, prima Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Z.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Z nel collettivo, anche in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky. Adesso Angelina, ci pensiamo noi, perché a memoria abbiamo imparato le date del tour estivo.
2: Oh, vediamo se ve le ricordate.
1: Infatti, vai Nicola.
3: Allora, si parte il 17, l'abbiamo detto prima, da Verona, che però è la data sold out. Poi andiamo il 20 a Caserta, il 22 a Palermo, il 24 a Taormina, il 28 a Porto dei Canati, il 30 a Roma, il 2 di agosto a, scusami perché sono mezzo ceccato, Castoglincello, al 5 di agosto a Assisi, l'8 a Matera, e lì si chiude definitivamente. E poi abbiamo un altro appuntamento importante, certo. 2 di settembre, Arena di Verona, Radio Z Future Hits Live. Angelina sarà con noi.
1: Allora, dobbiamo anche specificare questo, ovvero tu l'8 finisci, quindi poi vai in vacanza. Dove andrai?
2: Allora, l'8 io finisco il tour in Basilicata, quindi questo è assolutamente un pretesto per tornare un po' a casa.
1: Giusto.
2: E quindi torno a casa mia e sto lì un pochino per godermi la famiglia, il mare e la natura.
3: Visto che hai
2: torno
3: citato,
2: proprio a casa.
3: Hai citato il mare, ne abbiamo parlato poco fa, hai citato anche il cruciverba che hai fatto ieri per annunciare gli ospiti che saranno con te durante questo tour. Sei una tipa da parole crociate in spiaggia?
2: Mamma mia, ragazzi, sono una pro alle parole crociate.
3: Sì, davvero?
2: È proprio, sì, cioè io sono proprio un po', pure quando vado in vacanza, io faccio le vacanze da anziano, cioè non mi piace andare a fare, quindi mi metto lì con i miei cruciverba ed è tipo party hard per me.
1: Allora ci vediamo all'Arena di Verona al 2, ti portiamo il cruciverba,
3: sì,
1: così
3: sì,
1: ci divertiamo insieme.
2: Apprezzo molto.
1: È una promessa. Grazie Angelina, complimenti anche
2: grazie
1: per Canto d'amore insieme a Marco Mengoni che stiamo ascoltando a rotta di collo. Grazie, un abbraccio, in bocca al lupo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Angelina Mango, le scarpe però sono slacciate questa volta su Radio Z.
0: Ehi, io ho scritto mille canzoni d'amore.

0: Le scarpe slacciate, quelle di Angelina Mango, alle 15.15 su Radio Z nel collettivo. Ringraziamo ancora una volta Angelina Mango, stata nostra ospite, ha annunciato la sua presenza al Future Hits Live, quello di Radio Z, il 2 di settembre. Poi tra poco vi ricordiamo anche i tanti altri ragazzi, artisti che verranno a trovarci. Dico ragazzi perché la maggior parte davvero lo sono, sì. Sono tra i 25 e i 30 anni, essendo anche proprio il festival, diciamo così, per eccellenza dedicato alla generazione Z e alla generazione futuro. Però tra poco ci addentriamo nella parentesi sportiva, perché ripartono i mondiali.
1: È vero, oggi cominciano le semifinali e iniziano con una di quelle che poteva all'inizio essere addirittura la finale, no? Anticipata per tutti, tra le due grandi favorite. Francia da una parte con Kylian Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola, due, fanno tutti rima tra di loro, e Lamine Yamal e la sua Spagna dall'altra. Sarà una grande partita secondo me. Tame Impala and Jenny, Dracula.

0: Tame Impala and Jenny, queste Dracula. Remix e Dracula.
1: Dracula.
0: Dracula. Alle 15:19 su
1: Conte Dracula.
0: Sono Conte Dracula su Radio Z nel collettivo. Domani un'altra partita, perché sì, questa sera Mondiale 2026 Francia-Spagna, domani anche Argentina-Inghilterra. Prima Giovanotti.

0: Gali Good Times alle 15:25 su Radio Z nel collettivo. Non solo calcio, non solo mondiali, credo, no?
1: Perché cos'altro?
0: No, non ho idea, cioè immaginavo ci sarà qualcos'altro.
1: Beh, allo sportivo, no, allora sicuramente niente. C'è il calciomercato, e in particolare più che calciomercato c'è da capire chi diventerà il CT della nazionale, perché dopo l'ufficialità di Paolo Maldini e Leonardo come insomma responsabili tecnici del nuovo progetto Italia firmato Giovanni Malagò, cercheremo in questi giorni stiamo cercando di capire chi potrebbe diventare allenatore dell'Italia. Tutti riportano il sogno Guardiola, mentre ieri Sky ha detto assolutamente no, Guardiola non è nella lista. I due più papabili sono Mancini, che rimane il favorito numero uno, e anche Andrea Pirlo. Defilati tutti gli altri: Pioli, Thiago Motta, Antonio Conte, eccetera eccetera.

0: Mi piace da morire la chiusura di questa canzone e quel io sì super intonato. Tu dirai, è un cantante.
1: Eh beh, no, ma poi è un gran cantante, per cui sicuramente
0: allora
1: sarà...
0: Allora ci riprovo.
1: No, no, perché? Ma magari ci stanno anche ascoltando. In questo momento lasciamo perdere. Hai ragione. un'ottima idea. Comunque domani, l'abbiamo detto così, chiudiamo la parentesi sportiva, l'altra semifinale dei mondiali sarà Inghilterra-Argentina e come nel 1986... l'anno della mano de Dios, il gol di Maradona, sì. L'anno della partita della mano de Dios e del gol più bello del mondo dove Maradona scarta tutta l'Inghilterra e fa gol, l'Argentina, scaramanticamente parlando, giocherà in blu. Proprio però. Come quell'Argentina, contro l'Inghilterra in bianco, proprio come quell'Inghilterra.
2: Su Radio ZLDA.

Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: È la mia bella fregatura, lo dice Ernie alle 15.35 su Radio Z nel collettivo. Segnatevi questa data per favore, perché il 2 di settembre, l'abbiamo detto ma lo ribadiamo, faremo la storia. Dove? All'Arena di Verona, perché torna il Future Hits Live e quest'anno la line-up è super.
1: Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui. L'avete sentito poco fa, su quel palco ci sarà anche Angelina Manco e poi Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia.
0: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Settembre, Merkin Cremont.
1: E ancora la combo LDH7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro.
0: I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 di settembre all'Arena di Verona, volano! Abbiamo detto che volano! Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.

0: Eroina, lo dice Kid Yugi alle 15.42 su Radio Z nel collettivo. Attention please my friends, perché dalle 16 chi viene a trovarci qui live negli studi a Milano?
1: Rnaua, per la prima volta siamo felicissimi e non vediamo l'ora.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: E 15.43 Radio Z, il collettivo, voi, la generazione futuro, la generazione Z e non solo, al 335 30 10 25 con i vostri messaggi. Buon pomeriggio, bentrovati, buon martedì 14 luglio 2026. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alle 5 e dalle 16, lo ripetiamo, Rnaua, la prima volta che lo incontriamo, quindi non vediamo l'ora anche di conoscere proprio il personaggio, l'artista

0: Blanco, Los Angeles, è lei alle 15.47, è lei su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Chissà perché tanti artisti sono affascinati da Los Angeles. Poi adesso per esempio Tiziano Ferro ha detto che la odio, non la sopporta più.
1: Ma tanti lo dicono, cioè
0: amore e odio.
1: È la classica città che sogni quando non hai mai visto. Poi okay, chi l'ha vista, ok?
0: O forse chi l'ha vissuta per davvero.
1: E chi l'ha vissuta tendenzialmente non la sopporta.
0: Dopo un tot di anni però, eh?
1: Ah, secondo me è abbastanza anche
0: cioè,
1: da
0: dopo sette mesi.
1: Solo che è sinonimo di lusso, capito? Quella roba lì.

0: Questo testo, quello di Guè, insieme a Tony Pitoni e Sciablo. Sciablo ha curato la produzione. Cadillac.
1: Capito bene cosa dice alla fine.
0: Alla fine vorremmo dirvelo.
1: Un metro di meno.
0: Non è possibile dirlo.
1: Si può dire.
0: Non è possibile ripeterlo purtroppo. Alle 15.59 su Radio Z, in chiusura della prima ora del collettivo. Però tra poco ne apriamo una seconda. E chi avremo?
1: Abbiamo Ornava, siamo felici. Ornava. Lo conosceremo per la prima volta qui in diretta. Cercheremo di capire qual è il motivo per cui fa la bella musica che fa e che ci propone, che su Radio Z ascoltiamo da qualche settimana.
0: State con noi, a tra poco.
1: Sono le 4.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: anno.
1: 16.3 Radio Z al collettivo, anche in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky. La canzone si intitola Odio un uomo e lui è Rnava.
2: Ciao, buongiorno,
3: ciao, ciao,
4: benvenuto.
3: Buon
4: come
3: benvenuto.
4: Stai? Come
2: bene,
4: stai?
2: Grazie. Noi ci vediamo lì, giusto?
4: Sì, ti piace in radiovisione? Com'è?
2: Mi piace. Dai, mi vedo un po' storto, però ti posso dire...
4: prova a mettere la testa un po' inclinata, vedrai che cambia.
2: Okay,
4: effettivamente è la prima volta che ci incontriamo, ma in realtà per noi due non è la primissima. Ci siamo incontrati poco fa in bagno. Partiamo da qua perché poi dopo arriviamo a parlare della tua musica, chi sei e ci racconti bene il tuo percorso. Ma ti stavi pettinando e ho notato che hai sempre, cioè hai un pettine dietro,
2: un
4: ce
2: pettine
4: l'hai sempre
2: dietro,
4: con te?
2: Sì.
4: Ah, sempre?
2: Sempre con me. ma perché ho una fissa per i capelli, tanto okay, qua li tenevo... diciamo raccolti di qua.
4: Ok.
2: Però poi ho detto mi devo un po' innovare, no? Allora ho trovato questo pettine che te li pinza e te li fa un po' ricci, un po' mossi.
4: Fighissimo.
2: Quindi
1: bello.
2: Tutte le volte ce l'ho dietro.
1: Beato te che hai ancora i capelli.
2: Ma non è detto che li tengo per troppo perché mio padre non ce li ha. Ah, tra l'altro un saluto a mio padre che sta lavorando.
1: Come si chiama?
2: Aruna, nome straniero.
1: Un abbraccio a lui e grazie per ascoltarci. Immagino che prima o poi recupererà anche.

0: che l'intervista, se sta lavorando.
1: No, è in macchina adesso e sta
0: ascoltando.
1: Okay,
0: perfetto, allora lo salutiamo. Senti, noi non ci conosciamo, non ci siamo mai incontrati, quindi dobbiamo partire in realtà dal punto tipo zero. Nel senso, come sei arrivato a fare musica? Quanti anni hai e qual è stato il tuo percorso poi?
1: Certo. Allora, io ho 19 anni. Quando ero piccolo, alle elementari, io ho due fratelli più grandi e mio fratello aveva un MP3. ed era incredibile per me, perché io non sapevo niente, ero proprio un bambino, sai, quelli col pallone in mano. E allora gli rubai l'MP3 e quindi mi ascoltavo le prime canzoni, passava Meschilla, MB45, tutte canzoni molto vecchie, no? E mi gasavano di brutto, poi mi affezionavo, mi piaceva di brutto, volevo fare anch'io, però quando sei piccolo è logico che non sai tutte le parole, non capisci bene. Comunque ricordo che venni sospeso perché imparai MB45 e la cantai con i miei compagni delle elementari. No. Non so se si può dire, ma le parole magari non le diciamo. Comunque no. Dice parole troppo accessibili, no?
0: Ok.
1: Sicuramente a una scuola. E quindi.
2: Sicuramente alle elementari.
0: Quindi da lì, grazie a tuo fratello, sei stato introdotto. Grazie anche alla scuola allo stesso tempo, perché poi quella canzone.
2: In un certo senso, sì.
0: In un certo senso, sì. C'è stato il tuo primo approccio alla musica.
1: Che tra l'altro, noi a scuola eravamo dei matti. Noi facevamo come se fosse tipo delle audizioni. Mm-hmm. C'erano tre compagni. Che vincevo sempre io perché era un po' pilotata, io avevo tutti gli amichetti. però era figo, cazzo.
0: Oh, comunque il ruolo della scuola è anche questo, e ci fa piacere sottolinearlo. Anche gli uomini soffrono, su Radio Z.

0: Nava, anche gli uomini soffrono su Radio Z nel collettivo. Ripetiamo la radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky o attraverso l'app RTL 102.5 Play. Stiamo raccontando anche il progetto artistico e allo stesso tempo personale, perché sei molto giovane, 19 anni. Eravamo rimasti a grazie a mio fratello prendo un MP3, inizio con la musica, grazie anche alla scuola, e poi c'è il primo studio, quando è arrivato?
1: Beh, allora io... Lì, voi li vedete, loro non li vedono, i miei amici, no? E noi giravamo gli studi. Mm-hmm. All'inizio, i primi anni, ovviamente da solo, perché la gente, chiunque, anche la tua famiglia, non è che può affezionarti al tuo sogno, è difficile. Però poi loro ci hanno creduto veramente tanto, prendevamo metro, autobus per andare dall'altra parte di Milano a pagare le sessioni, poi stai lì, hai 3 ore, quindi devi recare 3 pezzi, perché magari tu hai la tua scaletta in mente che vuoi far uscire 3 pezzi. E quindi era veramente difficile, poi loro ci hanno creduto talmente tanto, probabilmente al mio pari. E quindi la mia forza motore, la loro, cioè veramente

0: parte che io li amo, perché io faccio fatica a credere nel sogno di un altro. Mm-hmm. E loro l'hanno fatto. E quindi quando poi dopo, anche le soddisfazioni, quando tornavamo in zona, al tempo non pubblicavamo ancora, no? Però magari facevamo sentire la canzone ai ragazzini così, e che si risentivano, mi dicevano: incredibile, bro, ma cioè tu stai raccontando di me. Quindi un po' quella forza motore dei miei amici che ora chiamo famiglia, un po' la gente che mi dava man forte. Allora ho detto: crazy, minchia, devo fare sta roba.
1: A proposito della tua famiglia, quando hai detto io farò il musicista, io farò il cantante, io farò questo, come l'hanno presa loro?
0: Vabbè, la mia famiglia in realtà un po' male, perché loro cercavano di preservarmi, essendo mm-hmm. che vedevano la musica come un mondo difficile,
2: complesso,
0: capito? Però poi alla fine io ho la testa un po' dura, no? Quindi cioè, loro mi dicevano di no, ma io dicevo di sì. Però ora sono tutti felici, appunto mio padre sta guardando.
2: E scusami, Ernava come nome d'arte, da dove, se vuoi raccontarci?
0: Certo, certo. Ernava è Varna, il mio okay. cognome è Varna.
2: Rio Contra.
0: Rio Contra. Avevo 8 anni, perché la prima l'ho pubblicata a 8 anni, poi dopo, cioè...
2: 8 anni?
0: 8, facciamo.
2: Hai il testo di quella canzone?
0: Ce l'ho, però guarda, ti dico soltanto una frase veloce, perché sì. Fai.
2: Vai.
0: Si chiamava I Don't Like It.
2: Ok.
0: E diceva I Don't Like It.
2: E basta.
0: Non diceva nient'altro di quella.
1: È giusto. Dire,
2: tutto giusto. Già a 8 anni comunque mette delle parole in inglese. Noi adesso non potremmo scrivere I Don't Like
1: Sai
2: It.
1: Sai che però a 8 anni io avrei immaginato tipo casa sull'albero, perché è una di quelle cose che...
0: Guarda. Sai che non, hai detto una cosa intelligente, perché...
2: Strano!
0: No, allora, no, però questo non l'ho detto io.
1: Aspetta,
0: eh.
1: Ascoltiamo la canzone, visto che ho detto una cosa intelligente, e poi approfondiamo la mia cosa intelligente.
0: Però questo non l'ho detto io, eh.

0: casa sull'albero ornava su Radio Z nel collettivo. Allora, stavo dicendo una cosa intelligente, nel senso che tu hai detto ho iniziato a scrivere a 8 anni, allora io ho pensato...
1: Non dirtelo da solo, te l'ha detto lui.
0: Vabbè, io lo ripeto comunque perché mi fa piacere. E allora io ho specificato dicendo casa sull'albero, una casa sull'albero è una di quelle cose che quando si è piccoli immaginiamo vorremmo tutti nella vita.
2: Esatto.
0: Ecco. E perché...
2: Che perché è intelligente? Perché la casa sull'albero che cosa sta a significare in quel pezzo? È il posto sicuro dove vorrei far andare la mente, che possa elevarsi per guardare dall'alto lo schifo che c'è sotto. Quindi è un luogo tranquillo. Nell'infanzia la casa in generale è il luogo in cui tu puoi sentirti tutelato, protetto, no? E quindi la casa sull'albero, io mi sento ancora piccolo quando parlo di quello, no?
0: Certo.
2: E sono fiero di essere piccolo.

0: Fierissimo, però perché la mia testa deve rimanere in quella tranquillità, perché adesso il mondo odierno è pieno di,
1: sì, sì,
0: di cose brutte, capito? Io non voglio sporcarmi, bro.
2: Ci sta. E allora facciamo un gioco, entriamo nella tua ipotetica casa sull'albero, come la arrederesti? Come la vedi arredata?
0: Beh, allora
1: un mixer, una scheda audio, un microfono.
0: Allora, bravo, esattamente.
2: Ci sta, lo studio sulla casa è bello, non so come
0: lo studiato ci vuole, ma non deve essere professionale.
2: Ok, ok, un po' alla buona.
0: Esatto, deve uscire un audio grezzo, bro.
2: Ok, ci sta, ci
0: perché
2: sta.
0: Comunque a una certa nella vita ti ritroverai a doverti affacciare al mondo, quindi se tu c'hai tutto sopra non scenderai mai più giù.
2: Bravo, questo è un ottimo punto di vista.
0: E quindi io a una certa comunque scenderò giù e reccherò le mie tracce.
2: Ci sta.
0: Poi magari comprerei una scaletta lunga, perché sei sull'albero, però.
2: Ci sta quello, ci sta. Bella deve essere una scala che però abbia
0: una
2: un po' d'aura.
0: Una scaletta che regge più che mai, sai?
2: Ok, ok. Perché... Quindi più utile che bella.
0: Esatto, sì,
2: e
0: esatto.
2: Dentro un divano, perché tanto dentro... in tutti gli studi c'è un bel divano.
0: Dentro un tappeto, un divano. Magari anche due padelle perché vogliamo mangiare qualcosa, no?
1: Sono
2: quindi
1: d'accordo.
2: Anche cucina col piatto a induzione, con la piastra a induzione
1: e un frigo bar,
2: un frigo bar.
0: Esatto,
1: prego,
0: esatto.
1: Che almeno ci beviamo qualcosa,
0: un frigo bar moderatamente pieno,
2: sì,
0: perché
2: sì.
0: Comunque bisogna, abbiamo detto che riposiamo la mente, ci magari sta. Facciamola anche riposare veramente,
1: hai ragione.
0: E basta,
1: Massimo, la casetta sull'albero, così chiudiamo il discorso. Quante persone secondo te può o dovrebbe ospitare?
0: Quelle che ho detto prima più la mia ipotetica moglie di un futuro.
2: Bello,
1: bello.
2: Quindi 4-5 persone massimo, esatto. Diciamo. Tutti gli altri ti ascoltano da giù.
0: Gli altri o mi ascoltano da giù o faccio una videochiamata.
1: Questo è un buon punto. Beh. Senti, al volo, abbiamo ascoltato in apertura Odio un uomo. Che significato ha in 20 secondi?
0: In 20 secondi. Allora,
1: poi
0: odio un uomo. Odio un uomo, quell'uomo sono io. Ok, quindi io odio il male che creo, odio il bene quando lo distruggo. Ok? E quindi che cos'è? La seconda strofa parla proprio, dico, odio un uomo vende cocaina, odio l'uomo che poi viene a prenderla, odio un uomo che tradisce la tipa, odio l'uomo che piange per riprenderla, quindi odio tutti i gesti di quell'uomo, odio quell'uomo quando... Ci siamo ancora di tempo?
2: Vai, hai 10 secondi,
0: okay, odio
2: vai.
0: Quell'uomo quando ha i suoi ideali, quando è cattivo, quando è chiuso in quella bolla lì.
2: Bello, ci sta.
1: Nava su Zeta, nel collettivo.
0: Yeah, yeah.
3: Quando la manda Monfre... Smoking session di notte, poiché ogni notte la testa mi turba. Yeah, il regresso che hai fatto sarà che l'hai fatto perché sei Giuda. Yeah, troppe cose non le voglio ora. Boom, sta cercando.

tornava su Z nel collettivo, si stava chiacchierando prima di Odio un uomo e allo stesso tempo tu parlavi appunto e spiegavi la canzone, dove però ci sono, no? E vengono raccontate anche forse le insieme.

0: insicurezze, i limiti della giovane età e i pensieri che un ragazzo di 19 anni certo. può avere. Quali nello specifico in questa canzone secondo te devono uscire e gli altri poi devono capire, devono recepire?
1: Allora, fratello, secondo me, bro, l'adolescente è in generale a rischio, no? Perché può essere contaminato, può essere contagiato, coinvolto in certe situazioni. Quindi io faccio degli esempi, ma non parlo prettamente di quelle cose, no? Quindi penso che comunque nell'età dell'adolescenza il ragazzo debba essere seguito e tutelato da degli adulti in qualsiasi tipo di problema o difficoltà che abbia, e la canzone vuole far uscire quello. Poi faccio degli esempi che appunto abbiamo sentito, ma potrebbe essere qualsiasi tipo di problema, la solitudine, anche qua non parlo di solitudine, però in realtà se noi prendiamo le parole e ci associamo alla solitudine invece di quel problema, ha lo stesso significato.
2: Quindi tutti quei problemi che insomma possono essere rischiosi per chi è molto giovane come esatto. te. Ma tu ti ci senti molto giovane ancora?
1: Sì, cioè nel senso sto cercando di ritornare piccolo, bro.
2: Ok, capito? Più vai avanti più cerchi di tornare indietro.
1: Sì, perché c'è stato un periodo della mia vita in cui ho bruciato tante tappe, bro.
2: Ok.
0: Perché? Quale?
1: È quello da un anno a questa parte. Ho bruciato tante tappe, poi ancora prima quando ero più piccolo ero molto agitato, volevo scoprire, volevo fare, quindi ora sto cercando di rallentare, bro, di wow. godermi la vita, di cercare di amare una persona invece che mille, bro. Capito?
2: E com'è questa mission? Com'è? Difficile?
1: No, sta andando bene.
2: Alla fine è più facile del previsto.
1: Alla fine è più facile, sai cos'è? Devi riuscire a non perdonare, però ad assorbire i problemi degli altri, sì. comprenderli, e l'altra persona deve farlo con te.
2: Sì, devi accettare un po' anche dei compromessi.
1: Esatto,
2: no? Ci
1: certamente.
2: Sta.
1: Poi io sono dell'idea che si cresce insieme, no?
2: Bello.
1: Anche tra i tuoi amici. Coltivare un rapporto vuol dire crescere, però. Quindi potrebbe essere difficile per chi è stato magari tanto da solo, comunque tanto, però è un grande step che ognuno deve fare.
0: Quando tu dici da un anno a questa parte ho vissuto una vita un po' frenetica, adesso ritrovo il piccolo me in qualche modo, è perché in questo anno poi sono successe cose diciamo abbastanza importanti a livello musicale, quindi hai dovuto correre per forza di cose?
1: Sì, ho dovuto correre, ma per lo più anche recepire velocemente,
0: okay. certo.
1: come funzionano le cose, come funzionano le sì, persone, sì.
0: le dinamiche. No, okay.
2: e non è facile,
0: no, soprattutto facile. Il vostro mondo è molto complicato. Rinava Milanese al Nord su Radio Z nel vostro collettivo. Oh.

0: Un milanese al nord, cioè sei tu un milanese al nord, giusto? Perché abiti in zona nord di Milano?
1: Esatto, sono no, nord intendo nord Italia.
0: Ok.
1: Però sono un milanese al nord, scopro di esserlo ora. Ma a Milano ci sono pochi milanesi, bro.
2: Questo è vero.
0: No, non c'è più nessuno.
2: Questo è vero.
1: Esatto, non volevo bruciare.
2: Abitano tutti
0: no,
2: a Monza.
0: No, la brucio io. È vero,
2: tanti ci sono nella mia città. Sono tutti i milanesi abitano a Monza. Infatti Monza costa come Milano. Ringraziamo i milanesi.
0: Un milanese che ha genitori a Milano, che è cresciuto, è difficilissimo trovarlo adesso.
1: È difficile. Appunto mio padre non è tanto milanese, come vi ho detto prima.
2: Ma mamma? Però,
1: mamma milanese, sì.
2: Ok, ok. Da sempre?
1: Da sempre.
2: Quindi tua mamma è un ottimo esempio di una persona che è nata, cresciuta certo, e vive ancora certo, a Milano.
0: Certo. I genitori di mamma sono milanesi proprio?
1: No.
2: Allora,
1: vedi, c'è sempre una. Sì. Senti, incredibile.
2: No. Comunque abbiamo raccontato tanto del tuo progetto, ora vorremmo conoscerti anche un po', perché noi lo facciamo spesso con gli artisti che vengono a trovarci, anche come persona. Cioè, raccontaci un po' che cosa fai quando, per esempio, serata in cui non sei in studio, non hai live, stai a casa, cosa guardi, cosa fai, come funziona la tua serata?
1: Allora,
2: serata
1: fratello, tipo, io la divido in tre.
2: Vai, vai.
1: Una, mi sento un po' più deep, no? Mi riguardo due film o tre film, sempre gli stessi, Rotella.
2: Quali?
1: Okay. Le Coriste, bro.
2: Ok, bellissimo.
1: Che mi ha segnato di brutto.
2: Bellissimo.
1: Fuga da Alcatraz.
2: Bello.
1: E La Stangata.
2: Beh, tre diversi però, tre, cioè, diversi. Sono tre film molto diversi.
1: Però mi piacciono troppo, me li vado a riprendere.
2: Ok, ci sta.
1: Oppure esco con i miei amici. Però c'è chi lavora, c'è chi è stanco, quindi non sempre. Se no faccio quell'altra cosa lì.
2: Ci sta.
0: Ci sta. È giusto.
2: Come darti torto.
0: Confermo tutto. Mentre
2: fratello,
0: riguardo ascolti musicali, visto anche che abbiamo parlato tanto della tua musica, certo, tu da dove arrivi però musicalmente?
1: Allora, io arrivo da tanto americano che non magari neanche so chi è il cantante, ma
2: okay,
1: okay, arriva in cuffietta. Sicuramente Gali, che mi piace tantissimo, e Mischilla, come ho detto prima. Ernia, fratello, secondo me, bro, è sicuramente compreso perché i numeri parlano, però secondo me potrebbe essere compreso il doppio di quello che è.
0: Ci sta.
1: Veramente forte, perché la gente lo associa magari al pop.
2: Sì, al super classico.
1: Il tipo cioè, rapper, bro, parliamo chiaro, bro, sì, diceva sì, cose sì, peso.
0: E poi Marra, abbiamo detto.
1: Ovviamente. Marra, fratello. E poi ho avuto anche la fortuna, grazie a Paola Corradini, che mi ha portato al live di Marra.
0: Bellissimo.
1: Mi ha portato ovunque, poi lei mi presenta le persone proprio.
2: Vabbè, certo. No?
0: Oh, a quindi, noi mai, oh,
2: veramente. Ma grazie.
0: Paola, grazie per essere stato con noi. Sappiamo
2: grazie,
0: che
2: bello,
0: stai scrivendo e che uscirà.
1: Sì.
0: Roba importante.
1: Ci siamo. Non dico quando, però comunque ci sono tante tracce pronte e un progetto che.
2: Che figo.
0: E noi lo aspettiamo qua per presentarlo ancora una volta insieme. Grazie per essere stato con noi, davvero.
1: Grazie mille.
0: Nava su Zeta nel collettivo. Tra poco l'intervista su RTL 102.5.
1: Mi fate fare una storia.
0: Nella sezione ospiti. Vai.

0: Senti questa schitarrata di Dibla, quanto è bella, Nick. Ma cosa ne vuoi sapere tu? Bresce da Dio, Ale. Ma guarda, ma io
1: ma
0: parlo
1: così a buffo.
0: Perle ai porci.
1: Sì, non è che se ti hanno detto una volta che hai fatto una domanda intelligente, sei diventato all'improvviso Albert. Amore,
0: è da 8 anni che faccio domande intelligenti.
1: 8, da quanto?
0: 8 anni.
1: Ma quando non ci sono io allora?
0: 8 anni, no, prima.
1: Al mio fianco non hai mai. Forse prima questa.

0: Anxiety alle 16.36. Anxiety su Radio Z. Anxiety nel collettivo.
1: Fino alle 17 con Palmieri, con Giustini.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
4: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
5: La musica romantica.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati, martedì 14 luglio 2026, le 16.38, ancora 20 minuti circa da trascorrere insieme, sembrava un po' l'inizio della puntata.
1: Sì, infatti stavo dicendo, wow, abbiamo riniziato e non me ne sono accorto, siamo in un loop temporale.
0: No,
1: come
0: no,
1: stai?
0: No, non abbiamo riavvolto il nastro con Nicola Giustini, Simone Palmieri e poi tra poco ci sarà anche Francesco Taranto. Due interviste oggi, perché abbiamo intervistato Rnau, abbiamo intervistato anche Rnava e abbiamo intervistato anche Angelina Mango. L'ho sentita,
1: L'hai sentita, si è sentito che l'hai sentita. Madame, mama, non mama, su Z nel collettivo.

0: Mamma, non mamma, lo dice Madame alle 16.41 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Vogliamo ripetere i pronostici per stasera e domani sera, verifichiamo. Abbiamo detto che la Francia vincerà contro la Spagna.
1: Quanto?
0: E che
1: secondo
0: no,
1: te?
0: Non ne ho la minima idea.
1: Hai rigori supplementari o 90 minuti? Almeno
0: secondo
1: questo.
0: Me 90 minuti ce la facciamo con la Francia e poi Argentina e Inghilterra. L'Inghilterra vincerà contro l'Argentina. Quindi la finale Francia-Inghilterra.

non ho le tue regole, faccio quel che mi va, ognuno bada per sé, in strada ho notorietà, per come scrivo e non è un caso se sono qua, no, non l'ho fatto per cash.

0: Non so, Nicolò, io trovo la voce di Arcomi molto modificata in questa canzone. Manco la riconosco a stento,
1: Non è la voce di Arcomi. Sono Tedder Arcomi, colori, ma questa non è.
0: E di chi è la voce?
1: La voce di Arcomi, non lo so. L'IA? 16:48, Radio Z, il collettivo, ormai lo sapete, ve l'abbiamo detto anche all'inizio di questo appuntamento, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, torna il Radio Z Future Hits Live 2026, Tedua sarà uno dei nostri ospiti, special guest, ma quali artisti vorreste vedere voi sul palco? Andate su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, potete esprimere la vostra preferenza. E allora ci vediamo proprio lì il 2 settembre, mercoledì.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Posso...
1: Carol G, Manu Ciao alle 16.52 su Radio Z, ma mi gusta. Tu con Alfa anche, così.
2: No.
1: Tanto,
2: No.
1: Però ogni anno la rifà questa canzone. L'anno scorso davvero con Alfa e quest'anno con Carol G. La nuova di Fabio Rovazzi, Arisa in Odangelo. Non salutiamo nessuno.
2: Non salutiamo
1: la costiera amalfitana.
2: La costiera amalfitana, va bene.

0: Stai giocando a tennis?
1: Oppa light. Taylor Swift in chiusura delle due.
0: Guarda, l'unica cosa che mi fa riflettere.
2: Stanco,
0: sì,
2: eh?
0: Stanchissimo. Poi oggi non so, ho questo senso di pesantezza. L'unica cosa che mi fa riflettere quando hai detto Opela è che io purtroppo a 31 anni, forse in maniera troppo...
1: Opla, dici quando ti alzi dalla sedia?
0: Quando mi siedo, quando Opla. C'è... Quando mi butto sul divano, Opla!
1: Via! Allora, a domani che se ci siamo, a partire dalle 15 magari vado in ferie.
0: No,
1: ora
0: te lo garantisco che non ci vai. A domani che... Ciao, ciao!
3: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 17.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre.

0: Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Generazione Z.
2: Inizia Generazione Z 17 in punto come ogni giorno fino alle ore 19. Ci siamo noi, c'è Francesco Taranto qui da Milano, ma la nostra Marti Rinelli ovviamente anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Dopo andremo da lei, per cui l'invito è sempre quello, cari amici, che siete lì a Fiumicino, andate nella nostra postazione Terminal 1, postazione fantastica, tra l'altro da poco anche rinnovata, quindi insomma venite lì e così ci raccontate sentiamo i passeggeri insomma che ci raccontano dove vanno, da dove sono tornati magari da poco. Ma ovviamente tutto ciò vale anche al 335 3013 25 se volete insomma raccontarci appunto se siete già da qualche parte o anche solo se siete in città insomma come noi d'altronde anche a lavorare in questo periodo con il caldo, ecco, magari anche qualche rimedio per il caldo, insomma tutto è benvenuto naturalmente qua su Radio Z. Poi la musica, l'ingrediente principale naturalmente per queste due ore, tante notizie anche che riguardano la musica appunto, subito Rari dal Tacco con la sua Dal Tacco.

Proprio così, dal tacco di Radio Dal Tacco 17 e 4 minuti. Adesso sì, abbiamo aperto ufficialmente le due ore di oggi di Generazione Z fino alle 19. Siamo insieme anche al 335 3013 25. Lo dicevamo prima, insomma, se volete dirci un po' cosa state facendo in questo momento, se siete già in vacanza da qualche parte, se avete anche in programma semplicemente andarci, insomma, a breve, oppure se state cercando anche voi modi per sopravvivere, diciamo, al caldo nelle grandi città, magari siete ancora a lavoro in questi giorni. Intanto ci sono i Colors, Rolling Stones.

That's what I want, Lil Nas X, 17 e 9 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z in questo martedì 14 di luglio. Saremo insieme per due ore fino alle 7, naturalmente con tanta musica, come dicevamo, con tante notizie musicali e con ovviamente anche voi al 335 30 10 25 e, insomma, diteci un po' che state facendo e anche se avete dei progetti a breve di qualche viaggio, magari, visto che siamo spesso e tra poco lo saremo all'aeroporto Roma Fiumicino, insomma parliamo di viaggi magari anche insieme a voi. Intanto c'è la nuova di Shiva con Joliet, Bad, bad, bad.

17 e 13 minuti, Bad Bad Bad di Shiva insieme a Geliere. Tra l'altro, in tema di Geliere, ha visto che ha pubblicato questo post in cui intanto ringrazia anche i suoi genitori con una bella foto, insomma, ma soprattutto informa tutti quanti che tutti e sei addirittura gli stadi Maradona, chiaramente lo stadio di Napoli, nel 2027 sono già tutti sold out, quindi insomma ovviamente un successo incredibile per lui. Ora c'è Fra Quintale con Aranciata.

0: Pranai con la sua bella Madonnina, 17:19 minuti qui su Z all'interno di Generazione Z. Allora segnatevi questa data perché lo sapete, il 2 settembre all'Arena di Verona ritorna il nostro Future Hits Live. Quest'anno la lineup è super. Allora partiamo per esempio con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia, un cast veramente pazzesco. La lista è lunghissima e si allunga tra l'altro sempre di più, insomma ogni settimana ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piazza, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Settembre, Merkin Cremont e ancora Angelina Mango, la combo LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Knight, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rally dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero. Allora i biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 di settembre, ricordiamo, all'Arena di Verona, stanno già volando, quindi le prevendite sono aperte su ticketone.it. Correte subito ad acquistare il biglietto prima che finiscano tutti quanti. Machine Gun Kelly intanto insieme a Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good.

17 e 24 minuti, Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, che praticamente ha regalato la sua risata, soprattutto questa canzone è riuscito a fare un featuring praticamente quasi solo ridendo, diciamo, ma è anche una risata contagiosa, tra l'altro, non so se è anche per voi, però ogni volta che sento questa canzone viene da ridere, insomma, anche a me, sentendo appunto la risata di Wiz Khalifa. Allora, ovviamente tutte le canzoni, tutte le hit di quest'estate, naturalmente piano piano, insomma, le passiamo tutte, le facciamo sentire tutte quante. Per esempio, ora è ora di questo trio fra De Palma insieme ad Anita e ad Emi Schilla, questa è La Testa Gira.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, 3 km di coda per incidente ora risolto tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma. Si transita su tutte le corsie disponibili. Nella stessa direzione, 5 km di coda per veicolo in panne ora rimosso tra Firenze Sud e Incisa. Sulla 10 Genova-Savona, 5 km di coda per traffico congestionato tra aeroporto e il bivio per la 26 dei trafori verso Ventimiglia. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Monza e Cormano in direzione Torino. Infine ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 1 panoramica è chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Firenze. Riapertura prevista alle ore 18. In alternativa si può percorrere la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Proprio così, Moving to the Sun di Hugel, 17:33 minuti. Hugel che abbiamo conosciuto naturalmente anche per la versione, no, di Jamaican Bam Bam, che abbiamo passato tantissimo e che tuttora passiamo qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Tra poco andremo anche, come promesso e come la tradizione, all'aeroporto di Roma Fiumicino, lo sapete, dalla nostra Martirinelli, quindi tra pochissimo lì con qualche passeggero magari sentiremo, insomma, le storie sempre interessanti dei nostri passeggeri, sia chi è magari appena atterrato, chi invece sta partendo. C'è Capo Plaza intanto con la sua Acqua Passata.
1: Guarda il passato, e sembrava acqua passata. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti.

over. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

ancora non mi è passata. Pensavi era acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero

0: Acqua passata di Capo Plaza quando sono le 17:37 minuti nella prima ora di Generazione Z. Ovviamente ci sarà poi tutta la seconda fino alle ore 19 prima di lasciarvi con Aperi Z. Torniamo tra pochissimo, state lì.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Generazione Z fino alle 19, tra pochissimo sentiamo la nuova di Gabri Ponte insieme a Giovanotti, DNA, che sicuramente, almeno immagino, insomma, verrà poi sondata anche nei vari live di Giova. Sta lavorando sui suoi social, adesso è in giro in realtà per il tour europeo, quindi in Germania, poi sarà in Austria, in Spagna, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, anche Liechtenstein, vedo, fino a fine luglio. Poi invece lo ricordiamo ad agosto, dal 7 agosto in realtà fino invece al 13 di settembre, con i due circo massimo, insomma, a Roma di fila, poi sarà appunto in Italia, quindi tra agosto e settembre invece, insomma, lo saperemo qui da noi. Eccolo appunto Giovanotti con Gabri Ponte, DNA.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Proprio così, DNA Gabri Ponte, Jovanotti, 17:42 minuti. Abbiamo ricordato insomma anche gli appuntamenti che riguardano Jovanotti live in Italia tra agosto e settembre. Invece, poi durante l'autunno ci sarà un tour teatrale di Mr. Rain che troviamo adesso con Lunedì Nero.
2: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Which is di Justin Bieber, 17:47 minuti, e adesso possiamo atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, e veniamo da te, cara Martina Rinelli. Marti!
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto, buonasera, sono buonasera. In compagnia di un bel gruppo di ragazze in partenza per un viaggio studio, da quello che ho capito. Ragazze, come vi chiamate? Giro di nomi al microfono.
2: Sofia,
3: Anna, Azzurra.
1: E siete giovanissime, quanti anni avete?
3: Io 13.
4: Io 12.
3: 13.
1: E dove andate da sole così per l'aeroporto?
3: A Palermo.
1: A Palermo, per cosa?
3: Per una vacanza. Andiamo a fare con l'Accademia Britannica.
1: Ah, ok, quindi per l'inglese?
3: Sì.
1: Ok, voi già vi conoscevate oppure vi siete conosciute qui?
3: No, no, qui.
1: Vi siete conosciute qui, quindi pochi minuti fa praticamente.
3: Sì.
1: Ok, e di dove siete?
3: Io di Carrara.
4: Perugia. Di Ponza.
1: Ah, ok, quindi tutti i posti diversi, fantastico. E vabbè, già vi state simpatiche, immagino.
3: Sì, sì.
1: E quanto tempo durerà questo viaggio?
3: 2 settimane.
1: Ah, vabbè, in due settimane potrebbero succedere un sacco di cose.
3: Speriamo.
1: Speriamo.
0: Non
1: molto, molto entusiaste. Tra l'altro c'è il loro povero organizzatore che le sta cercando di tenere d'occhio, ma ovviamente già sta uscendo fuori di testa, perché appena sono arrivata le ho prese, le ho portate qua, lui ha fatto no, dobbiamo partire, no, le porto in diretta e poi partite, tranquillo.
0: Fantastico tutto
1: e
0: ciò.
1: Quindi, e che studiate? Aspetta,
2: inglese.
1: No, sì, certo, no, nel viaggio intendo proprio nella vostra vita, siete alle?
2: Io ho fatto la terza media.
1: Ah, hai fatto gli esami, come sono andati?
2: Bene.
1: E voi invece?
3: Io vado in terza a settembre.
1: Ok, e tu?
4: Sono andata in seconda.
1: Ok. E tu che cosa farai poi dopo?
2: Scienze umane.
1: Scienze umane. Comunque ho le idee chiare. E voi che vorreste fare invece?
3: Io penso scienze umane.
1: Anche tu? Mm-hmm. E tu?
4: Io il liceo classico.
1: E il classico? Fantastico, hai capito, Fra?
0: Complimenti, veramente. Bravi. Sono curioso di sapere se secondo loro, cioè, impareranno di più l'inglese o più il siciliano. Cioè più comunque il dialetto, nel senso lì a Palermo. Secondo voi?
3: Oddio, speriamo di più il siciliano che l'inglese.
0: Lo sapevo io, perché secondo me alla fine finirà così, sì.
1: Ma sicuramente. Volete salutare qualcuno già che ci siamo?
4: Mia nonna e mio nonno.
1: Bene, tu?
3: Allora io saluto le mie amiche, i miei amici, mia mamma e i miei nonni.
1: E tu?
4: Io saluto i miei nonni, mia zia e i miei genitori.
1: Fantastico, grazie ragazze, buon viaggio.
3: Grazie.
0: A dopo, Marti.
1: A dopo.

0: La nuova di Elea non è divertente, 17:52 minuti all'interno di Generazione Z nella nostra prima ora, ancora per poco in realtà, stiamo per chiudere questa prima ora, poi torneremo naturalmente nella nostra seconda fino alle 19:00. Noi ci siamo con tanta musica, chiaramente, per esempio con Night e la sua ultima, questa è Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: gotico. Proprio così, nero gotico di Clara a chiudere la prima delle due ore insieme di Generazione Z, 17:59 minuti precisi, chiudiamo quindi questa prima ora. Clara, che naturalmente poi è protagonista anche quest'estate del suo duetto insieme a San Giovanni, che si chiama Le Ragazze, che stiamo passando chiaramente qua su Z, quindi insomma sicuramente la sentirete nelle prossime ore. Torniamo tra poco con la nostra seconda ora, sempre poi andremo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino e ovviamente tanta musica, tante notizie musicali. Torniamo tra pochissimo. Sono le 18.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 sim-

0: Dua, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

La nuova di Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola, 18 e 4 minuti, la canzone diciamo estiva di Tommaso Paradiso dopo il successo anche di questo Sanremo 2026. Prima ora di Generazione Z che inizia così, 18 e 4 minuti, saremo insieme naturalmente ancora per un'ora fino alle 7. Ora c'è Godzilla.

Ratatà di Mahmood, 18 e 10 minuti, seconda ora di Generazione Z. Tra poco invece la collaborazione di quest'estate, Angelina Mango e Marco Mengoni. Tra l'altro Angelina Mango, che appunto sarà in tour nei teatri all'aperto, soprattutto teatri ovviamente estivi, e ha fatto una bella iniziativa sui social, ha messo un cruciverba, no, che andava completato per indovinare o comunque insomma risolvere, capire i vari ospiti delle date. E c'è ovviamente Mengoni in diverse date, vedo ospiti, ci saranno anche Tedua, Venerus, Bresh, vedo anche Dardas, insomma ovviamente in diverse date, in diverse location, poi cambiano anche i suoi ospiti. Ecco l'Angelina Mango con Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao a tutti, 14 minuti. Angelina Mango con Mengoni, Canto d'amore, canzone quindi che sicuramente, insomma, ci sarà anche nelle scalette dei suoi live d'estate. Poi, in due occasioni, appunto, essendoci ospite proprio Marco, insomma, la sentiremo probabilmente cantata insieme a lui. Ora c'è Annalisa, canzone estiva.

18 e 20 minuti anche Bam Bam Twist, Achille Lauro con Go Tribe, canzone dell'estate del 2020, tra l'altro in tema insomma di estate, in tema di Lauro, protagonista chiaramente quest'estate con i suoi live, ma soprattutto direi ancora di più la prossima nel 2027, perché già ha lanciato il suo tour Per Sempre Noi, appunto Stadio 2027, in ben 10 date e 10 quindi stadi in giro per l'Italia, davvero da dovunque, si va da Udine a Messina praticamente, e Bari, insomma passando per tutti gli stadi principali d'Italia. Ora c'è Jimmy Nero con Splinter Cell.

Splinter Cell, Jimmy Nero, 18 e 23 minuti, peraltro l'abbiamo citato, insomma, intanto in questi giorni lo citiamo sempre nella lista dei tantissimi artisti che ci saranno poi al nostro Future Hits Live dell'Arena di Verona. Ora invece Noemi con la sua nuova Tu cosa fai questa sera?

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 28 minuti qui su Radio Z. Un incendio si è sviluppato in un complesso residenziale nel centro di Bruxelles, la cui ristrutturazione è stata conclusa di recente. Secondo i media ci sono morti, diversi feriti. Il ministro dell'interno belga Bernard Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Esame in corso nell'aula di Montecitorio sulla nuova legge elettorale. Le opposizioni hanno chiesto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il voto segreto sull'emendamento per introdurre le preferenze. La premier Meloni via social ha chiesto il voto palese, chiedendo alle opposizioni di metterci la faccia. Calcio, questa sera invece si giocherà la prima semifinale dei mondiali, quella tra Francia e Spagna, con fischio inizio alle 21, stesso orario invece domani per l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. RTL 105 vi racconterà queste partite in diretta all'interno del nostro show Noi Dire Mondiali. Sempre per quanto riguarda il calcio, il presidente federale Malagò ha affermato che si entra nel vivo per la scelta del commissario tecnico della nazionale. I nomi in pole position sono quelli di Roberto Mancini e di Andrea Pirlo. Sullo sfondo resta anche il sogno Pep Guardiola. È tutto per questo appuntamento con l'informazione qui su Radio Z. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole su gran parte del nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore tra Alpi e Prealpi, specie nella seconda parte del giorno. Qualche fenomeno potrà sconfinare fin verso le pianure. Caldo ed afa ancora molto intensi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Swag Music, Arti 5, 18 e 32 minuti qua in Generazione Z su Radio Z. Ritorniamo da Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino. Marti!
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto. Sono con un gruppo di amiche che in realtà sono appena tornate dal loro viaggio e stanno per tornare a casa prendendo un altro volo. Okay. Chi siete, ragazze? Giro di nomi, vai!
2: Aurora.
3: Chiara.
4: Chiara.
5: Noelia.
1: Pensavo un'altra Chiara. Chiara,
0: Chiara, bello, Chiara, Chiara, Chiara, no.
1: Niente. Okay. Dove siete state di bello?
2: Malaga.
1: Com'è stato questo viaggio?
2: Bellissimo.
1: Incredibile.
6: Da rifare.
3: Devastante.
1: Devastante.
4: Disagiato. Non lo voglio rifare.
1: No, ecco. Lei non lo vuole più rifare. Come mai non lo vuoi rifare? Che è successo? Basta.
4: Guarda, non riesco nemmeno a parlare.
1: Ma infatti, ma perché nessuna di voi ha più la voce? Che avete fatto? Avete cantato? Avete urlato?
2: Sì, abbiamo urlato, sì, sì.
1: Avete urlato.
0: Beh, meraviglioso. Ma in discoteca,
1: vabbè,
0: immagino,
1: urlato
0: ovviamente.
1: Le canzoni. Esatto, in discoteca, okay, sì, okay. Sì, sì. Bene, e tra l'altro abbiamo anche registrato un reel che uscirà poi sui profili di RTL 102.5, così giusto per anticiparlo.
6: Guardatelo.
1: In cui ci raccontano tre storie e okay. Solo una di queste tre storie non è reale. Quindi
0: attenzione.
1: Se poi siete curiosi di andare a scoprire quello che hanno combinato, ecco, è molto molto interessante. Bene, era la prima volta che partivate tutte insieme?
6: No,
3: alcune siamo già partite insieme, altre no.
1: Ah, ok, va bene. Come vi siete trovate tutte in viaggio così?
2: Benissimo.
1: Avete litigato?
2: No.
1: Zero?
3: No,
1: lei dice di sì, però aspetta, lei scrive.
3: Siamo trovate bene, tranne che una nostra amica si mangiava tutta la spesa e...
0: No, ecco, questo...
1: Come si mangiava la spesa?
3: Noi siamo rimaste... Ciao Alessia!
6: E in bagno.
1: Vabbè, poverina, Alessia c'aveva la fame.
3: Sì, ma allora, mangiava qualsiasi cosa a qualsiasi ora.
0: Beh,
3: dolce, salato, qualsiasi cosa e anche le cose da bere.
1: Tutto.
3: Lei.
1: Non c'era più nulla in frigorifero. Zero.
3: No, tutto lei. 100 euro di spesa.
0: Ammazza, amica male.
1: Salutiamo Alessia.
0: Salutiamo.
1: Si è fatta una bella mangiata, Alessia. Bene, volete salutare qualcuno?
6: Salutiamo.
1: Dai, le mamme.
2: Ciao,
1: che
2: Sicilia.
1: Stanno...
2: Arriviamo presto.
1: Ma
2: Rieti,
1: sì.
2: Il nostro paese.
1: Salutiamo allora il vostro paese, i vostri genitori che sono collegati in questo momento. Ragazze, grazie mille, fate buon ritorno a casa.
2: Grazie a te.
1: E buon viaggio.
2: Grazie mille.
1: Ciao. Ciao, fra domani.
0: A domani, Marti, c'è Gaia.

0: Proprio così, chiamo io, chiami tu di Gaia Sanremo, ormai di, diciamo, due edizioni fa, 2025. Allora ritorniamo tra poco nella nostra seconda ora, quasi alla fine di questa seconda ora di Generazione Z, tra poco.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: e 40 minuti in Generazione Z, dagli ultimi 20 minuti in nostra compagnia fino alle 19. Tra poco Tony Boy con la sua Cuore Rotto. Tra l'altro stavo guardando i social di Tony Boy, che ovviamente anche lui è impegnato in questo tour estivo quest'estate, è stato da poco a Bassano del Grappa, vedo l'11 luglio, e poi riprenderà in realtà ad agosto con diverse date, fino anche poi si chiude a settembre, sia con Roma l'8 di settembre, poi Bari l'11 di settembre. Quindi insomma ci sono un bel po' di appuntamenti anche per quanto riguarda Tony Boy. Eccolo con Cuore Rotto.

18 e 43 minuti, Tony Boy con la sua Cuore Rotto qui su Radio Z all'interno di Generazione Z nella nostra seconda ora, gli ultimi minuti insieme, ma ancora spazio ovviamente per tanta musica, tra poco anche il nuovo di Blanco, prima invece Jungle, The Wave.

Nostalgia di Blanco, 18 e 49 minuti, gli ultimi 10 minuti in nostra compagnia qua in Generazione Z. Blanco, che anche lui, ovviamente, se volete, potete vedere quest'estate in diversi appuntamenti per il suo tour estivo 2026. Già iniziato in realtà, o quasi un mesetto fa, il 29 di giugno da Marostica, e poi adesso invece settimana prossima partirà ufficialmente da Palmanova. Tanti appuntamenti, vedo anche c'è anche Alghero, Gallipoli, insomma tante località anche estive naturalmente, poi finirà ad agosto anche a Baia Domizia. Comunque tanti appuntamenti potete cercare chiaramente sui suoi social di Blanco. Ora invece Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

proprio così, flamenco Paranoia, Samurai J dal suo album, il suo primo album in realtà, poi è uscito quest'anno, appunto Amatore, chiaramente chiamato così dal suo cognome. 18:53 minuti, siamo davvero quasi alla fine delle due ore di oggi di Generazione Z, spazio ancora però per due canzoni, innanzitutto per Sena Spyro con la sua Material Lover.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che è dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e sa.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: Video Geek con Donna in chiusura delle due ore di oggi di Generazione Z, 18 e 59 minuti. Poi non dite, non dite che non siamo puntuali, perché veramente la puntualità appartiene a questo programma Generazione Z. Siamo svizzeri inside, come diciamo sempre. A parte gli scherzi, abbiamo chiuso appunto queste due ore, ma torniamo domani puntualissimi come al solito alle ore 17, sempre Francesco Taranto qui da Milano, sempre Martina Grinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino, con i nostri passeggeri e le storie che raccontiamo, insomma, anche prima, molto divertenti, delle amiche che erano in viaggio. Anche domani sicuramente racconteremo storie del genere. Vi lasciamo con Aperizeta fino alle ore 21. Buona serata a tutti, ciao ciao.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza, se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 19 in punto, buonasera.
3: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Aperizeta!
2: Buonasera a tutti, signore e signori, buon martedì, il 14 di luglio 2026, piena estate, bella calda, 19 in punto in questo istante, e quindi questo significa una cosa: nuova puntata di Aperizeta insieme a me, Edoardo Donna Maria. Allora salutiamo e ringraziamo coloro i quali ci hanno preceduto egregiamente, ossia Francesco Taranto e Martina Rinelli. Adesso tocca a noi qui in Aperizeta, dalle 19 alle 21, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Partiamo subito con la musica, perché si sta parlando tantissimo di lei, ma già l'abbiamo fatto in questi giorni, perché giovedì è uscito il suo album che si chiama Million Dollar Babe, ma lo sappiamo perché lo stavamo aspettando con grande ansia, e si parla di questo nuovo sound rinnovato

E questa era Anna con la sua White Girl Wasted dal suo ultimo album, anzi il singolo che ci ha introdotto al suo ultimo album, che tra l'altro, andandolo ad analizzare rapidamente, pochissimi feat, e a parte quello con Lazza e Tony Boy, gli altri sono tutti ragazzi molto giovani, emergenti si potrebbero definire, come per esempio Jimmy Neyro, di cui abbiamo parlato tanto e che sarà con noi a Verona il 2 settembre. Arriva Fulminacci.

E questo era Brescino con la sua Dai che fai qui su Radio Z in questo martedì 14 luglio, quando sono passati 10 minuti dopo le 19, sempre in diretta insieme a me qui in Aperizeta. E allora vi lascio il nostro numero, anche se già ho visto che mi state scrivendo, 335 30 10 25, raccontateci un po' la vostra serata in questo martedì caldo estivo, e torniamo a parlare di Radio Z Future Hits Live, perché ci saranno tutti loro. I nomi che sto per elencare sono Merca in Crema, Serena Brancale, The Colors, la loro hit, la sentite, è già una hit, si chiama Partenope su Z.

Devo dire il perfetto mix di tutti questi artisti, Merkel Cremon, Serena Brancale con The Colors, la loro Partenope, l'ascolteremo e l'ascolteremo parecchio quest'estate, ne sono convinto. L'ultimo album di Quevedo si chiama El Baifo e questo è un feat di Quevedo con Elvis Crespo, si chiama La Graziosa su Zeta.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale? Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio di dito nella piaga, 19 e 21 minuti sempre in diretta qui su Radio Z insieme a me, Edoardo Donna Maria, in Aperizeta, un'ora e 40 al calcio d'inizio tra Francia e Spagna.

Spagna in questa prima semifinale e io vedo, ragazzi, vedo tutto il mondo tifare la Spagna, ma ci sarà da qualche parte nel mondo, a parte in Francia ovviamente, qualcuno che tifa la Francia? No, perché ce l'hanno tutti con la, forse perché è la favorita assoluta, in effetti, in questo senso. Sono un po' d'accordo, c'è Geolie, un'ora su Radio Zero.

E dall'ultimo album di Geolie, questa era Un'ora qui su Radio Z, 19 e 24 minuti. E allora ragazzi, vi ricordo innanzitutto ancora il numero, perché mi state scrivendo sempre solo Spagna, va bene, ci sarà uno che ti fa Francia, 335 30 10 25, mentre ascoltiamo l'ultima di Elettra Lamborghini che si chiama Bam Bam Bambino.

Anche Taki Taki di DJ Snake nella nostra playlist in questo martedì 14 di luglio di Aperizeta, 19:30, ed è il momento, quel momento lì. Segnatevi questa data qui, parliamo del 2 di settembre, Arena di Verona, questo è il luogo, perché torna il Future Hits Live di Radio Z quest'anno. Line up super, partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedo, ma non è finito qui, perché sullo stesso palco ci saranno Anna Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco, ci saranno anche Tony Boy, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Settembre, Merck & Cremont, ancora Angelina Mango, L Diagona K7.

Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e G Mineiro. I biglietti per Future X Live 2026 del 2 di settembre nel di Verona volano, eh? Quindi ci sono le prevendite che sono già aperte su ticketone.it, quindi andate pure se volete assicurarvi la vostra presenza. Intanto li sentite sotto i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: È dal 2021 che questa è la hit più forte del dottor Rove. Si chiama Shakerando su Z1938. Piccolo break e poi torniamo subito.
1: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa. Un divano per tutti. Autentico relax.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Intelligente! 19.39, si torna in diretta insieme a me, Edoardo Donnamaria, qui su Radio Z. Ho chiesto e voi avete risposto al 335 30 10 25. In realtà tanti tifano la Francia, qualcuno spera che segni Mbappé, tanti in realtà tifano la Francia. Qualcuno ci scrive: ciao Edoardo, stasera per la semifinale mondiale Francia-Spagna ci si gioca tutto, il 14-7, giorno della presa della Bastiglia. Pensi che Mbappé guiderà la rivoluzione francese in campo per saltare il bunker difensivo spagnolo? Tu per chi ti farei? Beh, devo dire che è un messaggio molto creativo. Ho verificato effettivamente la presa della Bastiglia, 4 luglio 1789. Anche la cultura, 22 sigla.
6: Tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado

0: È l'ultima di 22 Simba, questo feat con Gue, si chiama Arricchiti, 19:43 in diretta qui su Radio Z insieme a me, Edoardo Donna Maria. E adesso arriva un feat molto molto interessante dall'ultimo album di Giuli che si chiama Solito Cinema, ovviamente sono tanti i feat, questo, quello con 13 Pietro, Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Anche Karol G e Nicki Minaj nella nostra playlist in questo martedì 14 di luglio. Questa serata sono le 19:49, siamo sempre in diretta come al solito. Devo dire basta ai messaggi sulla Francia, abbiamo capito, era solamente un test, perché ovunque si legge solamente Forza Spagna, Forza Spagna, Forza Spagna. Volevo sapere se qualcuno tifasse anche la Francia, effettivamente c'è, mo basta però, perché mi hanno mandato almeno 10 messaggi. L'ultimo feed di Emma con Fabri Fibra, antidroga.

Emma con Fabri Fibra, la loro ultima antidroga, 19 e 53 minuti qui su Radio Z. Fibra che non si ferma un attimo, perché insomma avete seguito magari l'ultima edizione di Nuova Scena, partecipato come giudice, poi è uscita la versione deluxe di Mentre Los Angeles Brucia, poi è uscito anche questo bel feat con Emma. Insomma, sta sempre attivo il dottor Fibra, è meglio così. Promessa, Franco 126, i due, Ordinaria Follia su Z.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Mamma mia ragazzi, brividi ogni volta che ascolto questo pezzo di Marracash dal 2019, si chiama Crudeli, è uno dei pezzi più belli forse di Marracash. Un augurio che posso fare a ognuno di voi, a ognuno di voi che state ascoltando, realizzate in questo istante, spero che nessuno di voi sia costretto nella vita a dedicare questa canzone a nessuno al mondo per nessun motivo, perché sarebbe una situazione bruttissima, comunque meravigliosa, Crudelia di Marracash. Le 20 in punto su Zeta.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Ecco il ritornello proprio da San Siro, come dice lui, Tedua, Wild Bandana, la sua Mai qui su Radio Z. Sono passati 3 minuti dopo le 20, siamo entrati nella seconda ora di Periz, appena iniziata, quindi ancora un'altra ora da passare insieme con la musica di Radio Z. E a proposito di novità, proprio il 3 luglio è uscita Confessions, la seconda parte in realtà di Confessions di Madonna. L'ascoltiamo su Z.

E chissà se sarà bastata questa canzone al dottor Fred De Palma a farsi perdonare questo tradimento, oppure magari neanche voleva farselo perdonare, voleva solo raccontarlo in una canzone, perché può anche essere così. Questa era Fred De Palma con la sua passione, una delle hit estive del 2024. L'abbiamo ascoltata oggi, martedì 14 di luglio, 20:10, sempre in diretta qui su Radio Z per i Z. E a proposito di cattive abitudini, tradire può essere una cattiva abitudine, cattive abitudini sul beat di Maze, cantano Salmo e Colapesce.

Come ci piace questa combo tra Salmo e Colapesce con la musica di Mace, si chiama Cattive Abitudini su Zeta, sono le 20:14, siamo sempre in diretta come tutti i giorni dal lunedì al venerdì qui in Aperi Zeta, e un altro che ci piace molto e sta piacendo tanto è proprio lui, Mr. Somber, miliardi di stream, questa è My Body Isn't Ready.

Uno dei più grandi successi dei giornalisti dal 2016 a loro completamente. Come sapete, oggi i dei giornalisti non esistono più. Esiste qualche giornalista, insomma, qualche partita, non esistono i dei giornalisti come gruppo, ma Tommaso Paradiso continua a fare musica da solista, ovviamente lo sappiamo molto bene, l'abbiamo detto anche nel corso della prima ora di questa puntata di Aperizeta. Tommaso Paradiso sarà tra gli ospiti di Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre a Varona, e biglietti, insomma, le prevendite su ticketone.it. Arriva Sfera Ebbasta con Fade, Pianks and Me.

Yanks and Me erano Fade con Sfera e Basta alle 20 e 25 minuti, quando mancano poco più di 30 minuti al fischio d'inizio di Francia-Spagna, la prima semifinale di questo mondiale. Siamo tutti in grande attesa e nel frattempo ci godiamo una voce bellissima, quella di Gracie Abrams e la sua Hit the Wall.

0: musica.
1: Radio Z, breaking news.
2: Le 20:31 su Radio Z in apertura, l'intesa in maggioranza sulle preferenze nella legge elettorale ha fallito la prova dell'Aula. L'emendamento è stato bocciato per un solo voto a scrutinio segreto. Giorgia Meloni aveva chiesto lo scrutinio palese. Prendete atto del fallimento e andate a casa. Così nell'Aula della Camera la leader del PD, Elly Schlein, a chiedere le dimissioni del governo e il ritorno alle urne. Anche gli altri leader, da Conte a Renzi, tutte le opposizioni, hanno chiesto la sospensione dei lavori. E nuove norme anti-maranza nel DDL sicurezza, varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale il potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sottolinea che il cosiddetto fermo di prevenzione è esteso anche ai minorenni. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Questa sera si giocherà la prima semifinale dei mondiali, quella tra Francia e Spagna, un fischio d'inizio alle ore 21, stesso orario domani per l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. RTL 102.5 vi racconterà queste partite in diretta all'interno dello show Noi Dire Mondiali. È tutto, meteo.
1: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole su gran parte del nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore tra Alpi e Prealpi, specie nella seconda parte del giorno. Qualche fenomeno potrà sconfinare fin verso le pianure. Caldo ed afa ancora molto intensi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

E dopo Cattive abitudini di Salmo con la pesce e Maze, l'omonima inglese di Ed Sheeran, Bad Habits. E allora, ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre, Arena di Verona, c'è il Radio Z Future Hits Live 2026 che ritorna. Vi chiediamo quali artisti vorreste vedere sul palco. Potete andare su RTL 102.5 Play, che è la nostra app, perché fino al 31 di luglio potete esprimere la vostra preferenza. Mi raccomando, scaricate l'app RTL 102.5 Play, ovviamente è gratis. Ci vediamo mercoledì 2 di settembre. Intanto la sentite in sottofondo, la nostra Gaia con Bossa Nostra.

E questa era Gaia con la sua Bossa Nostra, alle 20:43 minuti, manca poco alla fine di questa puntata di Aprizeta e anche al fischio di inizio della prima semifinale dei mondiali, questa sera appunto alle 21, Francia contro Spagna, partitone che stiamo aspettando, da guardare ovviamente con Radio Z in sottofondo. Intanto arriva settembre, 2 settimane su Radio Z.

È un blocco tutto Radio Z Future It's Live 26 di settembre a Verona, il 2 di settembre a Verona. Perché dico così? Perché poco fa settembre, appunto, con la sua Due Settimane, adesso Tony Boy con la sua 2000 pensieri. Entrambi gli artisti saranno presenti al super evento di Radio Z del 2 di settembre a Verona. Mi raccomando, le prevendite su ticketone.it. mentre arriva un'amica, una ragazza, un artista con dei gusti molto molto difficili. Questa è Non è Francesco di Amélie su Z.

E le auguriamo di trovarlo in qualche modo, questo qui che non si sa chi è, non si sa come si chiama. L'unica cosa che sappiamo con assoluta certezza è che non si chiama Francesco. Questo il titolo della canzone di Amélie, non è Francesco. 20:53, ancora pochi minuti insieme a me qui in Aperizeta. Intanto arrivano The Bosa con Magnetic.

0: E questa di Shiva era del 2022, si chiama Pensando a lei. Siamo arrivati alla fine di queste due ore di Aperizeta. Io intanto vi ringrazio per averci reso partecipi dei vostri menù. Ho visto tante cene a base di gelato, che non è che sia una cosa molto usuale, però insomma va bene così con questo caldo, una volta ogni tanto si può fare. Finite queste due ore di Aperizeta, io vi lascio nelle sapienti mani del mio collega amico Davide Guerra con il suo Fattore Z fino alla mezzanotte. Noi ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 21!
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Tedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Fattore Z.
0: Un minuto dopo le 21, buonasera, buonasera, buonasera a voi, buon martedì, ben ritrovati in diretta su Radio Z. Siamo pronti ad aprire le porte del Fattore Z. Vi accompagno io, Davide Guerra, fino alla mezzanotte e ringrazio come ogni sera Edoardo Donna Maria per avervi condotto qui adesso tocca a me e incontreremo poi Alex Morelli in queste tre ore di buona musica, tre ore di racconti, di voci, anche le vostre, non solo la mia, al 335 30 10 25 con SMS, WhatsApp, se vi va di raccontarvi e di raccontarci la vostra serata, il vostro martedì, che è il secondo giorno impegnativo, se vogliamo, della settimana. Ora piano piano dovremo andare a alleggerire, anche se aumenterà la stanchezza, ma quello è inevitabile. Anche un po' di calcio questa sera, Spagna-Francia, ma soprattutto la musica. C'è Ultimo, Quando dorme la città.

Quando dorme la città, c'è Ultimo su Radio Z, 5 minuti alle 21, Ultimo che in un certo senso con i numeri che ha fatto a Tor Vergata, una città altro che farla dormire, l'ha svegliata, gli ha dato vita e l'ha fatta cantare per una sera intera, video sono davvero incredibili per chi non c'è stato, come in questo caso io per ovvi motivi, però chi c'è stato invece ha raccontato davvero uno show incredibile. Clara insieme a San Giovanni si intitola Le ragazze su Radio Z.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: 21:11 minuti, Night, prima che su Radio Z, canzone che racconta un po' lo spogliarsi di maschere, cioè il non necessariamente dover essere qualcun altro, non dover fingere di essere ciò che non siamo, ma trovare quelle situazioni, quelle persone che ci permettono di essere trasparenti, proprio come siamo nella realtà, sinceri in tutto e per tutto, cosa che non è per niente scontata e ci sta a raccontarlo anche nelle canzoni. Attraverso la musica sono tanti i temi che si trattano, spesso l'amore, poi si parla d'amore, poi a volte si parla anche d'amore e d'amore, però talvolta c'è Night che fa anche qualcosa di differente, perché succede. 21:12 minuti, 335 30 10 25 per i vostri sms e WhatsApp per raccontarci il vostro martedì sera in nostra compagnia. Una delle canzoni del momento, non ce lo facciamo scappare.

Spectacular, questo Dracula, 21 e 15 minuti su Z, il fattore Z, che fino alla mezzanotte mi tiene compagnia ogni sera, dal lunedì a domenica. Io mi occupo della parte settimanale, quindi vi prendo dalla, diciamo, difficoltà del lunedì e vi accompagno fino alla serenità del weekend, dove poi Riccardo Castiglioni vi gestisce dal punto di vista delle energie. Capo Plaza si intitola Ogni Male.

Partire da te, Cercomi, su Radio Z, 21 e 23 minuti, si è sbloccata la partita del Mondiale di questa sera. Stiamo parlando della semifinale tra Francia e Spagna. È passata in vantaggio la Spagna con un calcio di rigore, quindi attualmente siamo al 24esimo minuto, 0-1, e devo dire anche un po' sorprendente, sia perché sono passati solo 20 minuti, sia perché molti davano la Francia per favorita, comunque per la squadra più forte e da battere sia nel mondiale che in questa partita. Però il bello del calcio poi è anche quello, no? Si dice che la palla è rotonda e di conseguenza tutto può succedere, signori. Vi aggiorno, dovesse cambiare ancora il risultato, se no ci concentriamo sulla protagonista assoluta di Radio Z, e cioè la musica. Another insieme a 54 Ultra.

Talk to you, 21:26 minuti, Radio Z e il Fattore Z. C'è una cosa che è accaduta e sta accadendo in questo momento al Mondiale che è divertente perché non pensavo esistesse. C'è l'hydration break, ma per il campo.

Tiziano Ferro e Lazza per perdono su Radio Z, 21 e 32 minuti. Segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia. Un cast pazzesco e la lista è ancora ovviamente lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Settembre, Merken Cremont e ancora Angelina Mango, la combo LDIH7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Il Vincitore dei Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. I biglietti per i Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, le prevendite sono già aperte, correte adesso su ticketone.it.

0: Prisoner, quando si mettono insieme Miley Cyrus e Dua Lipa, cioè Error 404, cioè davvero troppa roba tutta insieme. Brave, brave, brave. Pausetta.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Anche pausina proprio brevissima, 21 e 40 minuti, Radio Z, buon martedì a voi. Dicevo, no, quando c'è Miley Cyrus insieme a Dua Lipa va in cortocircuito tutto, no? È come mettere Messi e Ronaldo nella stessa squadra, per rendere l'idea calcistica, visto che siamo anche in periodo di semifinali mondiali di calcio. La musica è sempre al centro dell'attenzione. Ritorniamo a Genova, dove il calcio è molto molto sentito, e lo racconta anche lui di sponda rosso-blu, si chiama Bresh e la sua canzone si intitola Da Dio.

Fresh da Dio su Z21 e 43 minuti con Davide Guerra fino alla a mezzanotte di questo martedì 14 luglio, dove ci siete anche voi al 335 30 10 25. C'è chi rientra adesso da lavorare, cena e poi nanna. Magari dopo la giornata di lavoro ci sta anche quello, bisogna riposarsi. Bea si intitola Rich.

0: Gali Turbo Cocco 21:49, sempre su Radio Z. C'è una canzone in questi giorni in programmazione qui su Z che mi piace molto, e soprattutto il ritmo che crea, anche perché sono due artisti che del ritmo e delle sonorità hanno sicuramente fatto la loro forza. Da una parte la modernità, Karol G, dall'altra l'esperienza di Manu Chao. Io faccio sempre fatica a pronunciarla perché d'altronde non è la mia lingua. Dovrebbe essere Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: sola. Siempre toca llegar.
1: Viajando por el mundo, 21 e 53 minuti, si viaggia per il mondo, però poi arriva sempre il momento in cui vogliamo tornare a casa, perché poi se ci pensate bene, si sta molto bene al mio paese.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Rosvillen, io, me ed altri guai, così si chiude la prima ora insieme del Fattore Z per questo martedì sera, ma non vi preoccupate, come sempre tengo fede all'orario e fino alla mezzanotte sarete in mia compagnia e soprattutto in compagnia della meravigliosa musica di Radio Z che ci accompagna H24, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Siete pronti ad affrontare la prossima ora, quella di mezzo? E allora restate con noi. Perché sono le 22.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: domenica.
1: Buona domenica a voi, anche se è martedì, auguratevi sempre buona domenica, è un po' un modo bello di dirvi, di salutarsi, no? È come dire buon vento, per mi viene in mente la canzone di Giovanotti e Alfa che spesso ascoltiamo anche qui su Radio Z, sì, buona domenica, anche se è martedì, che ce frega, illudiamoci di essere il giorno teoricamente di riposo per i più. Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me su Z

Quante volte vi è capitato di dirlo? Dai, su, quante volte che quella persona che sta sempre addosso, è sempre lì, che vi parla, che vi dice, che non vi molla mai, e voi gli dite mollami. Parte 2, quella di Gue, 22 e 10 minuti di questo martedì insieme su Radio Z nel Fattore Z, anche per raccontare quello che sono gli avvenimenti sportivi, anche se di per sé il risultato non è cambiato rispetto a prima. Però 49esimo minuto, è iniziato il secondo tempo già da un po' tra Francia e Spagna, ricordiamo qua si decide la prima finalista di questo mondiale, la situazione di 0-1, quindi Spagna in vantaggio contro ogni pronostico. C'è Madame Mama non Mama.

Mamma non mamma, e poi se usciva mamma si teneva il fiore, se usciva non mamma si buttava, no? Che è un po' fa capire come in determinate situazioni in realtà non ce ne frega niente di quello che vogliamo, che stiamo facendo o del risultato finale, noi vogliamo solo quello che ci interessa. Quindi è sempre stato così, ecco. Poi uno può sperare nei segnali, nelle cose, però se i segnali sono avversi magari non li vedi. Se invece sono favorevoli, allora dici è stato il segnale.

Dancing in the Flames da Weekend su Z. Buonasera, buon martedì a voi. Saluto anche chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante. La curiosità di questa canzone, o meglio del video che avete magari visto al 266 del digitale terrestre, è che è stato registrato tutto con uno smartphone. Avete capito benissimo, quindi solo lo smartphone è stato utilizzato per le riprese, quello famoso della mela morsicata per intenderci, uno di quei modelli lì, ed è stato interamente girato così e ha una qualità, per chi ha guardato la radiovisione, davvero invidiabile. E poi deve essere bravo ovviamente anche il regista, però la tecnologia è talmente avanzata che altro che videocamera di grosse dimensioni, basta lo smartphone.

Rari dal tacco, questa si titola proprio dal tacco, anche lui sarà presente al Radio Z Future Hits Live 2026 il 2 di settembre all'Arena di Verona, se volete esserci anche voi le prevendite sono aperte, ticketone.it, andate a accaparrarvi il vostro biglietto. Allora raddoppiato, attenzione, la Spagna, quindi Francia 0, Spagna 2 in questo mondiale, siamo al 61esimo minuto, ricordiamo che da qui, a proposito di biglietti, si stacca il biglietto per la finale. Liberato Mahmoud into street.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22:30 minuti su Radio Z. L'intesa in maggioranza sulle preferenze nella legge elettorale ha fallito la prova dell'aula. L'emendamento è stato bocciato per un solo voto, scrutinio segreto. Giorgia Meloni aveva chiesto lo scrutinio palese. Prendete atto del fallimento e andate a casa. Così nell'aula della Camera la leader del PD, Elish Lane, a chiedere le dimissioni del governo e il ritorno alle urne. Anche gli altri leader, da Conte a Renzi, tutte le opposizioni hanno chiesto la sospensione dei lavori. Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz, annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid degli USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il presidente degli Stati Uniti. Chiudiamo con lo sport, il calcio. In campo in questo momento la prima semifinale dei mondiali tra Francia e Spagna, il risultato è sullo 0-1, l'altra sarà domani, Inghilterra-Argentina. RTL 102.5 vi racconterà queste partite in diretta.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole su gran parte del nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore tra Alpi e Prealpi, specie nella seconda parte del giorno. Qualche fenomeno potrà sconfinare fin verso le pianure. Caldo ed afa ancora molto intensi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: take them back to the blog era one time.
1: Your Next Door, Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa su Radio Z, il Fattore Z che prosegue e lo fa a ritmo di ballo, o meglio adesso si fondono due grandi balli iconici di sempre, il Tuca Tuca e la Macarena, quindi mettetevi lì, si usano le mani, Baby K ha creato la Tuca Macarena.

0: I got it! Lei è Anna, anche lei presente all'Arena di Verona il 2 di settembre per il Radio Z Future It's Live 2026. Solitamente quando arriva lei esplode veramente l'arena. Siamo pronti per la seconda metà.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Eccoci qua, la pausa che indica che siamo pronti a entrare, anzi siamo entrati ufficialmente nella seconda metà di questa puntata del Fattore Z. Buon martedì, saluto i nuovi arrivati, mettetevi comodi, comodi, il Fattore Z vi porta fino alla mezzanotte per 10 minuti, 5, un'ora, un'ora e 20, non di più perché poi finisce, non per altro. Google si titola Moving to the Sun, che vi auguro anche a voi di fare in quest'estate.

Moving to the Sun su Z, 43 minuti dopo le 22, sta succedendo di tutto in Francia-Spagna. Il portiere che è andato a prendere la palla di testa fuori dall'area di rigore, poi i francesi che hanno provato a calciare, lui rientrando è riuscito comunque a pararla facendo un salvataggio incredibile, davvero ne stanno succedendo di ogni, ma il risultato è ancora fermo sullo 0-2. Nerissima Serpe, Free to ridere di te.

Io lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male. Io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: chiama Arrogante, 22:49 minuti su Z, e ancora i vostri messaggi che arrivano al 335 30 10 25. Ciao, sto rientrando adesso dalla solita partita di calcetto con gli amici, adesso vado a casa e mi rilasso sul divano dopo la partita di calcetto, anche perché poi dipende dall'età, no? Ci sono i meme che fai opla e poi sei trasparente, no? Dal punto di vista dei social. Torniamo alla musica. Gabri Ponte, Jovanotti, sicuramente due garanzie italiane dal punto di vista musicale. Li ritroviamo insieme con la nuova DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Il DNA di Gabri Ponte Giovanotti sicuramente parla italiano. 22:53 minuti su Radio Z. Pochi giorni fa si è sposata Aurora Ramazzotti e noi l'ascoltiamo con Un giorno di festa.

0: Back to Friends, SOMD su Radio Z, in chiusura della seconda ora insieme del Fattore Z. Oltre a finire la nostra seconda ora, è finita anche la partita tra Francia e Spagna, che ha consacrato come prima finalista di questo Mondiale 2026 a sorpresa la Spagna, non perché non sia all'altezza, ma perché la Francia era data sicuramente tra le favorite. Quindi un bel colpo di scena quello che riguarda questa Coppa del Mondo 2026. Chissà domani cosa accadrà.
1: Le 23
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Artify, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Civa e Geolie si titola Bad Bad Bad. 23:04 minuti, la terza e ultima ora, più che mai siete voi i protagonisti. Allora sono curioso al 335 30 10 25 cosa fate a quest'ora di martedì sera ascoltando ovviamente Radio Z, perché se sentite l'appello è perché qua vi trovate. Harry Styles, Dance No More.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo.

0: Stavo pensando a te, Fabri Fibra, dal 2017 alle 23:11 minuti di questo martedì 14 luglio 2026. Così diciamo anche l'anno, non ci confondiamo dal 2017 al 2026. Sono passati comunque 9 anni, ma va bene. Uguale, signori, non vi preoccupate, tutto sotto controllo. I vostri messaggi, il vostro martedì sera al 335 30 10 25. È tornata anche Elea, si intitola Non è divertente.
1: Divertente, ma non è...

Non è divertente, lo dice Lea. Secondo me invece è molto divertente anche questo martedì sera su Radio Z fino alla mezzanotte per ascoltare le vostre storie, i vostri racconti e il vostro martedì sera in nostra compagnia. Voi mi raccontate e io penso alla playlist. Martin Garrix insieme a Ed Sheeran dal 2026 si chiama Repeat It.

Qualcosa di grande, c'è anche Coez nella serata di Zeta che ci fa un po' riflettere, perché poi Coez fa quello, va a toccare le corde giuste talvolta, anche per la lacrimuccia che comunque è sempre trattata male, ma secondo me pulisce un sacco, talvolta anzi sarebbe meglio riuscire a sfogarsi con il pianto, c'è chi riesce prima e chi riesce meglio e chi un po' fa più fatica, però secondo me pulisce molto e talvolta serve. Tommaso Paradiso sarà anche lui alla Radio Z Future Hits Live 2026 il 2 di settembre all'Arena di Verona. Qui lo ritroviamo con la sua novità, si intitola Agitare Coca-Cola.

Un amore esplosivo, oserei dire, di quelli che sono super passionali, ma allo stesso tempo provocano vibrazioni, un po' come quello che succede ad agitare Coca-Cola, proprio come racconta Tommaso Paradiso nella canzone che abbiamo appena ascoltato. 23-24 minuti, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora e attendo ancora i vostri messaggi al 335 30 10 25. Prima stanza a destra.

0: Lei è Olivia Dean e questa è Man I Need. Entriamo ufficialmente nell'ultima mezz'ora di questo martedì e su Radio Z, nel Fattore Z, come sempre. A quest'ora arrivano anche gli sportivi che rientrano verso casa. C'è del beach volley con Francesca che ritorna adesso a casa, dopo immagino anche la doccia, perché la sabbia nel letto è una delle cose che patisco di più nel mondo, dovrebbe essere abolita da sempre. Angelina Mango, Marco Mengoni, si intitola Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: E che gli vuoi dire a questi due, Gina Mango e Marco Mengoni? Cantano d'amore, ma loro potrebbero cantare anche di una cosa brucia, non l'amore, una, ecco, quella che... non lo so, qualcosa di brutto, però anche di schifoso, ma cantato da loro avrebbe comunque un'altra risoluzione, un altro modo e approccio. Chiedi Yugi Amelie.
1: Nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: poco parto.
1: I alibi, quelli che non si hanno spesso e volentieri per andare a lavorare, per andare dal commercialista, per chi è periodo di tasse, sta arrivando in questi giorni, so che è un periodo difficile, vi si vuol bene, vi si abbraccia forte forte, perché sappiamo benissimo come funziona. 23:41 minuti, ultima parte del Fattore Z, arriva un altro ospite del Radio Z Futurist Live 2026 del 2 di settembre, lui è Jimmy Nero con Splinter Cell.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non

Splinter Cell, eccolo qua, Luigi Mineiro sarà, vi dicevo, presente anche lui all'Arena di Verona, 23:43. Saluto anche Martina che poltrisce nel letto in attesa che il sonno la conquisti. Sono momenti difficili, possono esserlo magari anche col caldo o con i pensieri. Achille Lauro, Comuni Immortali. E ciao.

Call it 23:49 minuti, sempre su Radio Z, 11 minuti alla mezzanotte e all'arrivo, diciamo, di un nuovo giorno, quel giorno che quando saremo arrivati domani sera ci farà dire: sai che c'è, abbiamo lavorato 3 giorni, ora per arrivare al weekend ci manca giovedì e venerdì e quindi un po' meno. 335 30 10 25 di rientro da un gelato con amici, ci vuole un po' di freschezza in queste serate molto calde, assolutamente sì. Poi il gelato, posso dire, cioè gelato, anguria, pesche, frutta in generale in estate, proprio, proprio il paradiso, ecco. Artifive si titola Swag Music.

0: appuntamenti, diciamo, vanno come speriamo, no?
1: Niente, Radio Z, ascoltando voi, ero qua che facevo quattro chiacchiere in macchina con questa ragazza, sperando mi invitasse a salire a casa sua. Ma continuerò a ascoltare le Z.
0: Noi ci siamo sempre, fratello, siamo con te, non andiamo mai via. Il tacatà.
2: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me mi gusta quando la mamma mi dà.

0: di sinceri. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: È arrivata la mezzanotte.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Zeta di notte.
4: E così siete in consegna, ufficialmente, proprio nelle mie mani, ma nelle mani soprattutto di Zeta di notte e di Radio Zeta, proprio qui, dove siete connessi, dove sarete connessi anche per le prossime, almeno le prossime tre ore, ecco. Poi se siete tra quelli che affronteranno tutta la notte, la vivranno da svegli, le ore saranno sicuramente parecchie. Comunque benvenuti anche voi che vi siete appena connessi, voi che lo eravate già da un po', un grazie grande così al nostro Davide Guerra che ci ha portato fin qui, ma ora tocca naturalmente a me. Come dicevo, sono Alex Morelli. Vi do subito il nostro contatto importantissimo per condividere un po' delle vostre gioie e anche un po' delle vostre altre gioie, perché per i dolori, come dire, teniamo lì da parte, non li esterniamo, almeno per questa sera. E allora 335 30 10 25 numero per i vostri messaggi. C'è anche la radiovisione, passateci, 266 digitale terrestre, 735 di Sky. E in tutto questo siamo pronti per iniziare con Tony Boy e Cuore Rotto.

0: Tony Boy è cuore rotto e partiamo già con questo piccolo pensiero per tutti quelli che stanno raccogliendo proprio i cocci in questo momento del cuore, magari non soltanto. Era Tony Boy appunto qui su Z, mezzanotte 4, tra le prime di Z di notte, e tra le prime c'è anche Romantica, la canzone di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Lady Gaga, The Dead Dance, è un po' ci riporta anche al periodo della famosa serie Mercoledì, che tanto era piaciuta effettivamente. Mezzanotte 11, siete sempre qui su Radio Z e avete anche, come dire, il vostro canale preferenziale sempre aperto, e anche un po' di voi giustamente tra poco, per gli amici che sentono anche il bisogno di condividere un po' della propria vita, un po' della propria notte, ma anche un po' dei propri giorni, così, visto perché diamo, come dire, questa possibilità, ed è un modo anche per sentirsi parte di questa grandissima community degli amici notturni di Radio Z. Subito Samurai J, Flamenco Paranoia.

Metti insieme un ballo tipico che è il flamenco con la paranoia, effettivamente, come dire, una commissione sicuramente inedita questa di Samurai J. Mezzanotte 14 su Radio Z ed è tempo anche per Lowered, questa è Island Summer.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

E siamo tornati un po' al festival, ma anche a tutto quello che c'è stato dopo, ovviamente con Tu mi piaci tanto, mezzanotte e 20 su Radio Z. È qui che c'è Z di notte, è qui che ci siete voi al 335 30 10 25. Melissa e Claudio, anche loro ci sono, ragazzi. Ciao, stiamo tornando da una bellissima serata con amici che non vedevamo da un po' e siamo felici di aver ritrovato persone che ci fanno star bene. Questo è, come dire, un po' la summa di tutti i messaggi che dovrebbero arrivare e che tutti quanti dovremmo un po' vivere. No, cioè stare solo con persone che l'umore ce lo cambiano in positivo. 335 30 10 25 e c'è parte.

Partenope con Merken Cremont, con Serena Brancale, con The Colors, tutti insieme, e tutti insieme li vedremo anche sul palco del Future Hits Live il 2 di settembre all'Arena di Verona. Mezzanotte 23, siete su Radio Z, è subito tempo per Chris De Salandi, questa è Good Old Days.

0: mondiale.
1: Mahmood ed Elisa su Radio Z a mezzanotte 29, qui dove c'è Z di notte. E voi ragazzi, segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la line up è super. Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco, e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, e quindi ragazzi le prevendite sono già aperte, sapete dove? Su TicketOne.it. Quindi data segnata, line up pazzesca, l'elenco credo che l'abbiate ormai annotato, e magari arriverà anche qualche altra sorpresa. Ora i Pinguini, Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo sento, con i pinguini tattici nucleari, anche loro su questo, in questo nostro Z di notte, con voi al 335 30 10 25 protagonisti, un po' loro, un po' voi, con le vostre storie, i vostri racconti notturni o diurni, se proprio arrivano cose che non riuscite più a trattenere. Intanto, Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: Le unghie

Bad Bunny, Titi me preguntò dal 2022 a mezzanotte 40 su Radio Z, come sempre Z di notte, che ha l'obiettivo di portarci e portarvi fino alle 3, voi invece al 335 30 10 25, a volte è semplicemente così, per dire sono qua, sto ascoltando anch'io in questa notte in cui, non lo so, magari per qualcuno c'è il lavoro, magari per qualcun altro un ritorno a casa da una serata arrivata un po' per le lunghe, poi ci sono... Ci sono anche tanti amici che sono impegnati nei propri progetti, nei propri sogni che piano piano stanno prendendo forma. È il momento di Anna, Wild Girl Wasted.

Wild Girl Wasted. Anna, anche lei tra i protagonisti, le protagoniste sul palco del Future Hits Live 2 settembre, Arena di Verona. Questa Wild Girl Wasted, beh, ci ha riportato, come dire, belli ancorati al 2026 e sembra passato un secolo dai tempi di Bando, ma anche solo da Dripping in Milano oppure Va Fast. Ora, Faccia Nuvola su Zeta.

0: Madonna, Sabrina Carpenter qui su Radio Z, questa Bring Your Love, pezzo che mette insieme, beh, un monumento sicuramente della musica, però Sabrina Carpenter sicuramente sta già imprimendo, lasciando una bella traccia del suo passaggio anche nella musica contemporanea e comunque da un po'. Due monumenti quindi a questo punto che si incontrano. Mezzanotte 51, che si fa a quest'ora? Siamo in quella fase, diciamo così, in cui la serata è arrivata sicuramente un po' lunga e magari qualcuno di voi guardando l'orologio dice vabbè, si è fatto tardi, che si fa? Però magari ti trovi bene e dici vabbè dai, senti, ormai il dado è tratto, stiamo fuori ancora un po'. 22 Simba, Gue, questa è Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado

Non ricchi ma arricchiti, c'è una differenza, devo dire, nemmeno troppo sottile, ma poi giustamente anche subito dopo il pezzo di 22 Simba e Gue uno potrebbe dire sì, però l'importante è essere ricchi dentro. Questa è una grandissima verità, non è che poi disturbi troppo esserlo anche fuori, dentro e fuori, così fai l'unplane. Z di notte, arrivano Bob Sinclair e Kiss, I Can't Wait.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. Le volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

Zeta di notte e ci ha regalato anche Mr. Rain e Clara questa un milione di notti, che sono quelle che normalmente trascorriamo insieme. Certo, bisogna farne parecchie per riuscire ad arrivare a quel numero,

Special guest Fetua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: pressione.
1: All'una e tre minuti e quindi seconda ora di Z di Notte, c'era anche Tedu, anche lui sul palco del Future Hits Live, la sua Mai. Z di Notte ci regala anche un po' di voi, vai!
2: Ciao Radio Z, ciao. Sono Sara e stiamo tornando dal concerto di Bruno Mars di San Siro. E sono senza voce, ma è stata una figata pazzesca.
1: Immagino, e c'è dell'entusiasmo e c'è anche quella cosa lì che si è un po' accrocchiata, no? Di San Siro a San Siro, ma va bene uguale. Quel po' di stanchezza post concerto che però rende tanto tanto felici. Ora Giselle di Mange Me de Pille.

Finesse featuring Shiba, Capo Plaza, Ava, Bad Boy, e lui è un bad boy e c'è questa attrazione davvero magnetica con una ragazza, come dire, sì, molto molto affascinante, ma anche un po' difficile anche da decifrare. Storia ovviamente tormentata, perché è chiaro che nelle canzoni un po' quello trovi. All'1:08, sempre qui su Radio Z. Che si fa a quest'ora? C'è sempre il 335 30 10 25, me lo raccontate voi, sia che sia l'inizio di una giornata o di una nottata, sia che ormai siamo arrivati o siate arrivati alla fine. Joliet invece, prossimi minuti, la sua un'ora.

Luna e 11 della notte, anche Joliet, protagonista in questo pezzetto del nostro Z di notte. Siete sempre qui su Radio Z, vi ci porto io, fino alle 3. Intanto, Ipi, Yayo, c'è J-Ax, però anche no.

uno di quei pezzi perfetti sicuramente per la notte, poi anche seguendo un po' certe vibes può essere perfetto in ogni momento della giornata, no, volendo, perché è proprio una di quelle canzoni che quando arrivano hanno quella capacità di penetrare fin sotto l'epidermide e di un bel po'. Lunedì 17 qui su Radio Z, Z di notte, il mercoledì l'abbiamo ormai raggiunto, dobbiamo raggiungere le 3 e intanto arrivano anche Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Antidroga di Emma Fabri Fibra su Radio Z, l'una e 20 della notte. Un'altra canzone che tocca magari il tema di quelle relazioni lì che ti fanno entrare in quella specie di dipendenza. A volte possiamo utilizzare il termine ossessione, che va bene uguale. Qui in Z di notte il momento di Trigno, il featuring con Ermal Meta, e questa è Irrecuperabile. Salve.

Con Z di notte si arriva fino alle 3, quindi quella che ormai abbiamo definito notte profonda. Poi magari per qualcuno gli orari sono un po' diversi dal momento in cui cominci a definire beh profonda la notte. Metti che ti svegli molto presto al mattino, magari questo comincia a essere un orario anche un po' critico. In ogni caso c'è il 335 30 10 25 per potermi e poterci raccontare la tua notte, la tua giornata e anche magari qualche pensiero che senti il bisogno lì di scappare, di essere condiviso con tutti gli ascoltatori di Radio Z. Arrivano Fade, Sfere Basta, Pienza in Me, qui.

Fade, Sfera e Basta, una delle tante collaborazioni che portano Sfera a degli artisti globali, no? C'è anche la collaborazione con The Instinct e non solo. Questo Pianza in Me ci ha accompagnato fin qui all'1:42 della notte e c'è anche Levante.

Shivers di Ed Sheeran su Radio Z di notte, ragazzi, una notte ancora abbastanza giovane, con tanti di voi che mi raggiungono al 335 30 10 25, così come Ettore. Ancora molte ore da sveglio, dice, prima di chiudere il mio computer e poi andarmene a nanna finalmente. Mi piace poi il termine, l'uso del termine nanna, no, quando lo usano gli adulti, perché così è un po' quel modo di tenersi collegati un po' al proprio bambino. Z di notte ci porta comunque fino alle 3, sarà un bel cammino quello che ci accompagnerà fin lì, e i prossimi minuti affidati a Gaia, Bossa Nostra, su Z.

Gaia con la sua bossa nostra e anche quell'immagine davvero molto efficace di essere lontani ma nello stesso letto, cosa che probabilmente molti di voi o stanno vivendo o hanno vissuto o magari vivranno prima o poi, perché anche quello fa parte, diciamo, del repertorio dell'esperienza.

0: Tropicana.
1: Tropicana, Bundabash e Annalisa, e se ne va così anche la seconda ora di Z di notte. Però che bello essere a questo punto della notte, perché non è finita e abbiamo ancora un bel po', no? È un po' come quando sei al concerto, oppure io penso sempre alla cena, no? Quando sei ancora a un certo punto della cena, hai già mangiato un bel po', ma rimane ancora spazio e la cena non è finita, e quindi hai ancora un bel po' di cose da mangiare o comunque da vivere per quanto riguarda Z di notte. E quindi ci sentiamo tra poco, state qui. Su Radio Z sono le 2.

Beh, quelle notti particolarmente intense dove c'è dentro un po' di tutto, no? Gli ingredienti, beh, sono il divertimento, la sensualità, come di quel bicchierino in più, la canzone di Rama, appunto, Cabana, qui su Radio Z, alle 2:03, terza ora da passare insieme, e arrivano anche i Tamango. La loro canzone si intitola Claudio Bisio, qui su Z.